0: Conduttore, ma non solo. Joliet nomina i ragazzi innocenti morti a Napoli.
1: Io non so quale sia l'antidoto a tutto questo veleno, ragazzi. Io sento solo che la mia generazione viene messa in pericolo ogni giorno.
0: Senza dire nulla, ma con ironia, Levante si esibisce con una maglietta che omaggia al Presidente della Repubblica. Canta anche con Delia, finita al centro di una polemica per aver modificato il testo di Bella Ciao, essere umano al posto di partigiano.
2: E questo è il cuore di un essere umano, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao.
0: Una scelta che urta sensibilità. Lei spiega che non voleva sminuire, ma allargare il significato, dire che riguarda tutti. In un concertone che verrà ricordato anche per i Litfiba, tornati insieme a Piero Pelù, che cantano l'arroganza del potere con il nuovo brano 17 Re.
3: Un uomo è perso senza la memoria.
4: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio ora la nostra rubrica Persone, protagonista oggi Mirella Aloisio, che a 101 anni ricorda la sua esperienza di staffetta partigiana. L'informazione del TG3 torna come sempre alle 14.20, grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.
5: Sono nata l'11 novembre 1925, dico bene? Non è che me ne tolgo, faccia il conto.
6: Lassù, sulle montagne.
5: Io ero della segreteria operativa del CLN Liguria. E il mio compito era tenere i contatti con i comitati di liberazione periferici. Io avevo una borsa a doppio fondo. In questo fondo ci mettevo i documenti e sopra libro di latino, libro di francese o inglese, anche spagnolo ci mettevo, perché così i fascisti, quando mi perquisivano e vedevano cosa vuole, erano ragazzi ignoranti, li impressionava un po', mi dicevano. Certo che ho avuto momenti difficili. Hanno arrestato un certo momento il ragazzo che stava sul mio pianerottolo. Era un paio d'anni più di me, ma eravamo cresciuti insieme. E subito mi hanno detto: sparisci.
7: She's got a smile that it seems to me.
5: Mi sono chiamata Marica Olga Rossella. Rossella è quello che mi è rimasto.
7: Oh, sweet child of mine.
5: È il giorno più bello della mia vita, perché dal 25 aprile sono rinata. Se mi prendevano, mi torturavano. E se non resistevo, non solo ero viva, ma ho vissuto il 25 aprile più bello d'Italia, perché le forze armate tedesche si sono inchinate alle forze della resistenza. Dopo la guerra ho dovuto fare le cose sul serio, perché non è che andavo a dare l'esame e dicevo io ho fatto la resistenza, ma a me che me frega. Ero iscritta alla Ca' Foscari di Venezia, che è la facoltà di lingue, e poi quando mi sono laureata fatto subito la domanda per insegnare. Io facevo vita politica attiva. Facevo parte

a Genova dell'Unione Donne Italiane, che era forte. Avevo il compito di andare in varie città a costituire i gruppi di Unione Donne Italiane, ecco. Dalle belle. Io veramente non riesco a capire come l'essere umano che è dotato di intelletto possa pensare di risolvere i problemi con le guerre. Tu vuoi risolvere questo problema, ti costa tanti morti, tante... vale la pena? Se io rompo sta cosa, non è che tu, che è tua, mi dici: ah, delinquente, mi prende a pugni a calci, se me la ricompri. Io penso che l'essere umano a un bel momento non dà prova della sua intelligenza, eh? La democrazia è il gioiello di famiglia che dobbiamo tenerci caro, e quindi più di così.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Una giornata quasi interamente soleggiata per le regioni settentrionali, qualche sottile velatura sul nord-ovest, poche nubi in più nelle ore calde a ridosso dei monti, sempre sul settore nord-occidentale. Scendiamo al centro, dove la tramontana, seppur attenuata, continua a garantire condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Davvero poche anche le nubi che si formeranno sui monti nelle ore centrali del giorno. Qualche annuvolamento in più, a ridosso delle montagne, nella parte calda della giornata, lo ritroveremo sul meridione, comunque in assenza di pioggia, in presenza però di una ventilazione da nord-nord-est a tratti ancora sostenuta. Discorso simile anche per le isole maggiori, ma con ventilazione attenuata per la Sardegna, ancora un po' più accentuata per la Sicilia, dove la nuvolosità sul settore est dell'isola si farà ancora un po' vedere. Andiamo a vedere la previsione per domani, cambia un po' il tempo, arriva una nuvolosità abbastanza diffusa, benché innocua per le regioni settentrionali, specialmente a nord-ovest, per la Toscana e per la Sardegna. Ancora sole, invece, al centro e sul meridione, insulare e peninsulare. Queste le temperature, che tornano ad aumentare nei valori massimi, comprese tra 18 e 25-26 gradi su buona parte del paese.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: da quando ho iniziato a fare il contadino ho veramente trovato la libertà.
1: Marco Loconte, ex informatico, 10 anni fa ha deciso di cambiare vita. Una terra recuperata a 16 ettari sulle alture del ponente genovese, un terreno dove la famiglia aveva vissuto dai primi del Novecento. Qui nel 2016 Marco ha creato la sua azienda agricola, da 3 anni Oasi affiliata a WWF.
0: Un progetto ampio che si chiama Terra dei Bravin, dove al suo interno c'è da 3 anni un'oasi affiliata al WWF, quindi una consapevolezza sull'importanza della biodiversità a 360 gradi e del rispetto della natura. Una comunità del cibo e dell'agrobiodiversità e una casa della semenza, quindi la conservazione della semenza, dei semi.
1: Ricerca, studio, impegno per coltivare la terra rispettandola e recuperando semi antichi, cercando di migliorarne la produttività.
0: Ortaggi in quantità di centinaio di varietà diverse, grani, frumenti di anche lì un centinaio di varietà di specie,

0: E poi ci sono tutti i legumi, quindi ci sono i ceci, ci sono i bacilli, i piselli, ci sono un sacco di fagioli, quindi sono tante le varietà.
1: Allora Marco, oggi voglio imparare e lo vogliamo far vedere come si pianta un seme di cece. Da cosa si comincia?
0: Allora, intanto bisogna preparare un minimo il terreno.
1: Sembra facile.
0: Sembra facile, ma non lo è. Diciamo che all'inizio era molto faticoso, adesso è diventato come uno strumento musicale per un musicista.
1: È pesante però, Non è proprio leggerissima.
2: I ceci, per secoli, parte dell'agricoltura e dell'alimentazione dei Liguri. Con i ceci si fanno farinata, panissa, zimino. Adatti ai terreni terrazzati e ai climi asciutti, fonti storiche ne raccontano di tre varietà, bianchi, rossi e neri. L'obiettivo di Marco è favorire la diffusione delle varietà locali e la conservazione dell'agrobiodiversità.
0: Devi prendere il pugnetto dei ceci e li devi seminare in questo modo. Adesso copriamo. Abbiamo seminato i ceci.
2: Non solo ceci, però, il lavoro di recupero è anche per altre colture tradizionali.
0: Questi quattro filari sono di tosella, questi altri quattro filari sono tosella rossa.
1: I bacilli non sono altro che...
0: I bacilli è una favetta piccolina, la particolarità e soprattutto il gusto, che non è un gusto di fave, ma è un gusto molto più delicato ed è una via di mezzo tra ceci e fagioli.
2: Dalle terre dei Bravin si vede il mare ed è qui che Marco Lo Conte ammira ogni giorno la bellezza della natura. Quella natura che ha scelto come ragione di vita, senza dimenticare però il suo passato legato alla matematica.
0: L'agricoltura è lenta ed è tutta organizzazione, tutta programmazione, soprattutto se uno vuole fare le rotazioni lunghe come venivano fatte un tempo. Cioè vuol dire veramente pensare alla fertilità del suolo per chi viene dopo.
2: Per raccontare a tutti il legame tra agricoltura e cibo, Marco ha stipulato un accordo con l'Orto Botanico di Genova. Incontri pubblici sulla biodiversità.
3: La biodiversità è la base della salute di tutti, non soltanto la base della salute agricola degli animali, ma anche della nostra. E questo è stato scientificamente dimostrato. Dopodiché noi abbiamo anche la responsabilità di conservare queste varietà antiche, perché sono quelle che meglio si adattano ai territori locali.
0: Guardare il passato è fondamentale, perché il passato ti permette di non partire da zero, cioè di capire che certe cose sono già state fatte.
1: Alle persone che non sanno nulla di tutto questo, che cosa possiamo dire in una frase per invogliarli ad avvicinarsi alla natura?
0: Pensate a quello che mangiate.
1: E alla fine, come è scritto sulla sua maglietta, siamo tutti contadini.
0: Siamo tutti contadini, certo, tutti.
4: In questo numero, Michele Mariotti, primo italiano direttore principale dell'Orchestra Sinfonica della RAI, la musica sa unire le persone. Compie mezzo secolo una delle ferrate più emozionanti e frequentate in Trentino. Giovanni Caccamo non è solo un cantautore, è impegnato per un manifesto del cambiamento. Vive in un paesino in provincia di Rieti, ha appena compiuto 104 anni e racconta i ricordi di una vita. Un museo nel Molise racconta l'avanzata degli alleati nel 1943. A Mondello, un'arancina da record con tutto il sapore della Sicilia.
5: Si fa musica insieme, quindi per me è sempre stato importante l'aspetto democratico del fare musica insieme, del parlare, del confrontarsi, che per me è importantissimo.
4: Michele Mariotti, 46 anni, di Pesaro, è il primo italiano direttore principale dell'Orchestra Sinfonica della RAI. Il suo impegno, i suoi obiettivi.
6: Michele Mariotti, lei è il nuovo direttore principale dell'Orchestra Nazionale Sinfonica della RAI. Come sta andando? È felice di questo mandato?
5: Felicissimo, orgoglioso, è una responsabilità grande, ma noi viviamo un momento storico tremendo. Si vuole la divisione, si vuole accentuare la differenza e l'arte invece è il contrario, l'arte unisce e soprattutto l'arte ci fa capire che il diverso non è un errore, ma è un arricchimento.
6: Cosa significa avere a che fare con questi grandi vecchi delle orchestre quando lei arriva?
5: L'orchestra è una società composta da tante persone, da esseri umani che hanno la loro testa, i loro gusti.

0: gusti, le loro esigenze, ogni orchestra è diversa dall'altra. E comunque si fa musica insieme, quindi per me è sempre stato importante l'aspetto democratico del fare musica insieme, del parlare, del confrontarsi. Un'orchestra può suonare da sola, noi possiamo a volte anche fare danni e l'orchestra sa come rimediare e in quel caso per noi è finita, perché non veniamo più riconosciuti come...
1: Perdete autoritas.
0: Certo, perdiamo autorevolezza, certo. Sicuramente. Il nostro lavoro dovrebbe essere anche un inno al vivere insieme nel modo giusto, in un modo migliore.
1: E lei, a questo punto, fatte tutte queste premesse, ha in mano uno strumento che non è solo fatto di grandi professionisti, grandi professori, grandi musicisti, ma che è anche l'orchestra del servizio pubblico.
0: Sapere di avere il sostegno della RAI per noi è indispensabile, perché il nostro non è comunque un lavoro di intrattenimento, la musica, l'arte, il teatro, sono veramente identificativi di una società.
1: Qual è un suo sogno, obiettivo?
0: Vedere giovani, che già vedo, ma bisogna vederne di più. Dare la possibilità a che la gente ci conosca, sappia che cos'è, sappia che andare a vedere un'opera di Verdi o andare ad ascoltare una quarta di Brahms è un qualcosa che parla in una maniera diretta e violenta, violenta perché chiara, della nostra vita, dei nostri problemi quotidiani, di come affrontare un rapporto, di come affrontare i semplici problemi della vita, perché tutti li abbiamo. Ecco, questo è il mio goal.
1: È fondamentalmente un obiettivo educativo e l'Italia è, da questo punto di vista, super privilegiata.
0: L'Italia è la sua cultura, si identifica nella sua cultura, no? Chiudere un teatro è grave come se chiudesse un ospedale.

0: portare i giovani sul verticale, avvicinandosi all'arrampicata in sicurezza.
1: Compie mezzo secolo una delle ferrate più frequentate in Trentino. Riservata agli esperti, regala emozioni fra la roccia e il vento.
2: Sporgenze, roccia e metallo a strapiombo sulla valle. È la ferrata Marangoni, Trentino meridionale, una delle più difficili e spettacolari dell'arco alpino. Reinhold Messner raccontò il senso di vuoto che si prova affrontandola, quello delle grandi pareti, ma qui siamo a meno di 600 metri di quota. Accanto c'è il santuario di Montalbano che da quasi 500 anni veglia sul paese di Mori.
3: Qui siamo all'attacco della via attrezzata e da qui ci sono 300 metri di dislivello per 550 metri di cordino e di nuda parete e di roccia.
2: Chi l'affronta per due ore è a contatto con il calcare del Monte Biaena. Serve massima attenzione anche per chi ormai conosce il tracciato a memoria, come il presidente della SAT locale Mattia Bertolini.
3: Occorre preparazione fisica e ovviamente tutta l'attrezzatura necessaria, imbragatura, caschetto e kit da ferrata a norma. Non è una ferrata per principianti, bisogna avere un po' di dimestichezza e soprattutto va evitata nel periodo estivo perché è una parete verso sud e quindi è molto caldo e bisogna essere preparati. La ferrata è fatta di cordini per l'appoggio delle mani e di staffe per i piedi, così si riesce a progredire per arrivare fino in cima.
2: Fatica e sudore, ma ne vale sempre la pena.
3: I passaggi più emozionanti per me sono il passaggio, il traverso del Dubbio, che è un passaggio in cui si passa la parete e è il Dubbio appunto perché non si vede l'altra parte e quindi poi si sbuca sull'abitato, un po' facendo un salto nel vuoto.

0: e poi il cammino del chiodo, che è il cammino finale, dove c'è un diedro che si deve salire con innumerevoli punti di appoggio e si è molto esposti, anche leggermente strapiombante. Dopodiché appunto si arriva alla fine, c'è una panchina e si può riposare godendo del panorama.
1: Per festeggiare i suoi 50 anni di storia, la via ferrata è stata illuminata con luci a energia solare. Sono saliti di notte i giovani satini a installarle, una ad una. Un omaggio ai loro predecessori che mezzo secolo fa dal nulla pensarono questo percorso. L'idea era innovativa, una via attrezzata senza scale, solo corda tesa al massimo. Gli appoggi di metallo infatti furono aggiunti solo qualche anno fa. Mario Tranquillini, oggi 85 anni, ricorda quei momenti come fossero ieri.
2: Pioveva e nevicava anche, siamo venuti giù che era notte, però una contentezza, una felicità.
1: Alpinismo eroico, senza le attrezzature di oggi.
2: Abbiamo forato con questo trapano grosso, sarà pesato sui 30-35 kg, era, e fare i fori, bisogna essere in 4-5. Cioè.
1: Anche portarlo su era difficile.
2: Certo, però l'entusiasmo di fare le cose, eravamo giovani e l'entusiasmo di creare qualcosa di particolare.
1: I pionieri diedero a ogni passaggio un nome, il cammino dell'Edera, la traversata degli angeli dove sembra di volare e quella del gufo. Oggi 40.000 escursionisti frequentano la ferrata ogni anno, sul libro firme lingue da tutta Europa. Le recensioni sono unanimi.
3: Penso sia una delle ferrate più belle intorno al lago.

0: Battiato mi ha insegnato a leggere tra le righe. Sono
1: cosciente. Giovanni Caccamo non è solo un cantautore dallo stile intimista e scrittura colta. Ambasciatore UNESCO Giovani è impegnato per un manifesto del cambiamento.
2: Fidati del vento, siamo vele in movimento. Anime presenti, spazi senza tempo.
0: Il mio auspicio è che attraverso questi defibrillatori per le coscienze, attraverso questi strumenti, questo libro, il manifesto del cambiamento, il film, l'arca del cambiamento, tanti giovani che oggi si sono arresi possano riaccendere l'entusiasmo.
3: Parola d'ordine cambiamento, per dare inizio a un nuovo umanesimo. Questa la magnifica ossessione di Giovanni Caccamo, cantautore plurilaureato a Sanremo, grazie alla capacità di scrivere e cantare brani dai significati profondi e dai suoni ricercati. Da 5 anni le sue energie sono dedicate al progetto Youth in Future, migliaia di giovani coinvolti per il manifesto del cambiamento.
0: Raccoglie 70 testi di luce, 70 visioni di 70 ragazze e ragazzi che disegnano un nuovo futuro possibile.
2: Compi le tue scelte senza dubitare, vivi nel tuo corpo.
3: Un manifesto diventato un libro che ha presentato anche alle Nazioni Unite. Un nuovo umanesimo che scaturisce dalla risposta alla domanda «Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo?». Tanti i temi affrontati.
0: Un'educazione al rispetto dell'ambiente, quindi un nuovo dialogo tra umanità e natura, un rispetto dell'identità di genere, il rispetto della religione altrui, della cultura altrui, l'accoglienza.
4: Lei cosa cambierebbe della società in cui vive e in che modo?
0: La mia parola di cambiamento è gratitudine.
3: Un cambiamento di prospettiva che è diventato una nuova missione. Caccamo e 10 giovani a bordo di un antico veliero per ripercorrere la tratta degli schiavi da Capo Verde al Suriname. Un viaggio simbolico che poi diventerà un film diretto dal premio Oscar Luc Jacquet.
0: Perché i giovani non si riconoscono nella violenza e vogliamo chiedere a nome di tutte le nuove generazioni del mondo scusa per tutti gli orrori compiuti dall'umanità. In questi 16 giorni di navigazione noi aggiorneremo il manifesto del cambiamento italiano in chiave internazionale.
4: Ma come si vede in futuro?
0: Cantautore.
4: Io non
0: pensa
4: nasco carriera...
0: cantautore e morirò cantautore, quindi con grande
4: non
0: gioia.
4: Non pensa a una carriera politica.
0: No.
2: Immaginati noi l'invero simile, un posto surreale.
3: La storia artistica di Giovanni Caccamo comincia quando lascia la Sicilia natia per studiare architettura a Milano, ma anche per tentare la carriera musicale.
4: È anche vero che un suo CD a Milano è stato rifiutato ben 38 volte.
0: Sì, sì,
4: 38 volte. E lei addirittura si

0: appostava davanti alle case discografiche.
1: Confermo.
0: Su questo non ha risentimenti?
1: No, assolutamente, anche perché i primi dischi che lasciavo erano inascoltabili.
0: Poi, diciamo, lei, ormai maestro negli appostamenti, esatto, va in Sicilia, si apposta quando sa che c'è nei dintorni di casa sua Franco Battiato e riesce a parlargli.
1: Lui mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? Lo ascolto, ciao. Fine. Quindi io torno a casa disilluso, vado al mare, torno dal mare, trovo 5 chiamate anonime, un messaggio in segreteria: sono Battiato, ho ascoltato il disco, devo dire veramente molto bene, ci vediamo domani alle 11 spiaggia. E da lì sono nati 10 anni di amicizia. 112 ciclopici
2: politici ci insegnano a vivere. Battiato, tra l'altro, produsse il suo singolo d'esordio, L'indifferenza.
1: Battiato mi ha insegnato a leggere tra le righe, quindi a non fermarmi all'apparenza delle cose, a ciò che vediamo.
0: Era una scommessa, ma l'ha vinta. Che cosa sono l'arte e la musica per lei?
1: Per me sono una missione di vita, sicuramente. In generale penso che siano il passaggio e la testimonianza fragile del passaggio dell'umanità sulla Terra.
3: Lo rifarei, tanti sacrifici, perché non avevamo soldi, avevamo tutto in casa, ma non c'erano soldi, però siamo stati bene, felicissimi insieme.
4: Ha appena compiuto 104 anni la signora Gianna, vive in un piccolo paese in provincia di Rieti e narra i ricordi di una vita.
5: Una torre medievale domina dall'alto la Valle del Velino, ultimo baluardo della cinta muraria che un tempo abbracciava Castel Sant'Angelo, piccolo borgo alle porte di Rieti, al confine tra Lazio, Abruzzo e Umbria. La luce si infila tra gli stretti vicoli del paese, a cui si accede dalla porta del castello. È la soglia di un altro tempo, ricco di storia e leggende, come quelle legate al lago di Paterno.
6: Un lago che viene scelto dai Pelasgi dopo che avevano incontrato l'oracolo a Tebe, il quale oracolo dice che si sarebbero dovuti fermare in un luogo dove c'era un lago con un'isola galleggiante al centro, nell'Umbelicus Aetalie. La leggenda racconta che qui era venerata la dea Vacuna e anche le Comitilas, che erano delle ninfee bellissime che danzavano, ballavano e tessevano.
5: Di lago in lago si arriva a quello dei Cigni, un occhio limpido nel cuore del paese, fonte di bellezza ma anche di energia con la sua centralina idroelettrica realizzata 100 anni fa. Ma sembra esserci anche un altro tipo di energia a Castel Sant'Angelo, tra i paesi più longevi della provincia. Qui non è raro che qualcuno arrivi a spegnere 100 candeline e ogni volta è una festa con tanto di doni, tra cui una targa personalizzata assegnata dal comune. Un traguardo che ha ormai superato la signora Gianna Federici Cattani, 104 anni compiuti il 2 aprile scorso. Gianna sosteneva desideri e illusioni. Ci accoglie nella sua casa a Canetra, una delle 14 frazioni del borgo.
7: Qual è il segreto per arrivare a 104 anni?
3: Che ne so, figliola mia. Io ho fatto la vita normale. Gianna aveva un coccodrillo
7: e un dottore. Come ha conosciuto suo marito?
3: L'ho conosciuto perché io facevo la croce rossa, lui lavorava all'ospedale e ci siamo innamorati lì.
5: Donato Cattani era un medico condotto, una sorta di antenato dell'attuale medico di famiglia, ma in servizio tutti i giorni, 24 ore su 24, sempre pronto ad aiutare anche chi non poteva permettersi le cure. Una missione più che un mestiere, come ricorda la signora Gianna nel libro che ha scritto per lui.
7: Si ricorda un episodio in particolare?
3: Sì, questo episodio è andato a visitare questo uomo la mattina presto e l'ha trovato con tanti dolori e gli ha detto: adesso vado a casa, prendo la macchina e ti porto all'ospedale. Era pieno di ceci, si aveva mangiato tanti di quei ceci che gli avevano bloccato l'intestino. Io non ho più cucinato i ceci per tantissimi anni.
7: È vero che suo marito ha vaccinato anche Lucio Battisti?
3: Certo, era curato. E la mamma disse tanti anni fa a mio marito, e lo ricorda tanto volentieri. In un mondo che... Giorno, casa, rigio...
5: prigioniero. Eccola la casa di Castel San

0: Sant'Angelo in cui Lucio Battisti amava trascorrere l'estate, ospite della zia Fatina.
1: Perché suo marito definiva Canetra un angolo di Svizzera?
2: Perché è carina, la gente è buona, è un paesino che tranquillo, non si incontrano, li salutano e chiamano mamma a me.
0: 400 abitanti sui 1200 totali di Castel Sant'Angelo, Canetra è simbolo di un paese che non si rassegna allo spopolamento. Alle serrande che si abbassano risponde con tanti servizi, tra cui una farmacia, una macelleria e un ristorante di piatti tipici.
3: Facciamo i pizzicotti, è una pasta di acqua e farina, poi si pizzicano. Buon appetito!
0: Piatti tipici e non solo, che anche la signora Gianna ama ancora preparare.
2: I supplì sono pronti e li tolgo dalla padella.
1: Come le piacerebbe essere ricordata?
2: Come sono stata? Così semplice. Non ho fatto lussi, sono stata una di loro, come lo era mio marito. Era uno di loro in paese.
4: Trovare i posti dove si è combattuto e quindi su quei posti, su quei campi di battaglia, recuperare gli oggetti dimenticati da queste battaglie.
5: Un museo che ripercorre una pagina di storia, l'avanzata degli alleati in Molise nella Seconda Guerra Mondiale.

0: Benafro è stata teatro di uno dei passaggi più drammatici della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'autunno del 1943 e la primavera del 1944 la città si trovò lungo la linea Gustav, la poderosa linea difensiva tedesca che divideva l'Italia in due. Il Museo Winterland è uno scrigno che fa rivivere quei giorni.
1: Questo museo racconta tramite 28 diorama espositivi il passaggio degli alleati da novembre 43 fino a febbraio 44 nel settore che era denominato linea Bernard, poi ribattezzato Winterline dagli alleati.
0: L'esposizione è diventata ormai una delle più importanti d'Italia. Nasce nel 2008 grazie alla passione di alcuni giovani che hanno adottato il territorio. Da anni gruppi di ricercatori battono le mainarde alla ricerca di vecchie testimonianze.
1: La nostra passione è proprio quella di muoverci sul territorio, per confrontarci con gli anziani, con i veterani e tramite loro trovare i posti dove si è combattuto e quindi su quei posti, su quei campi di battaglia, recuperare gli oggetti dimenticati da queste battaglie.
0: La peculiarità del museo è quella di rappresentare con spaccati realistici le varie parti del fronte sfidate dagli alleati. Sul massiccio delle mainarde, ancora oggi, è possibile trovare le vecchie postazioni situate nei punti migliori che permettevano ai tedeschi di mantenere le posizioni.
1: Qui vediamo un soldato tedesco delle truppe della montagna e nella sua postazione un bunker ricostruito sulle mainarde. Le mainarde furono anche protagoniste dell'impiego del Corpo di Arma della Liberazione, anzi il Corpo di Arma della Liberazione nasce sulle mainarde dopo la battaglia di Monte Marrone, che è proprio in questo settore.
0: Sulla Winterland era presente anche un'unità speciale formata da volontari americani e canadesi selezionati per capacità fisiche eccezionali e addestrati per operazioni non convenzionali. Era la prima forza per i servizi speciali.
1: Unità appositamente disegnata per la guerra in ogni condizione e il loro addestramento come truppe da montagna li portò qui sulla Winterland a essere impiegati per la prima volta in assoluto in combattimento su Monte La Defensa, Monte San Mucro e poi Monte Maio.
0: L'orso Wojtek rappresenta una delle storie più particolari raccontate all'interno del museo. Era la mascotte delle truppe polacche che stanziavano a Benafro come retrovia e che per averlo a seguito lo arruolarono ufficialmente. Fu una delle storie più incredibili della zona che coinvolse anche gli abitanti dei paesi.
1: In particolare la 22esima compagnia di rifornimenti era accampata qui a Benafro e avevano con sé quest'orso recuperato da cucciolo in Iran, cresciuto con le truppe polacche per tutta la sua vita, diventò sostanzialmente come un cagnolino da compagnia.
0: Il Museo Winterland di Benafro rappresenta oggi un punto di riferimento unico nel sud Italia, che restituisce centralità al mezzogiorno nella narrazione di una guerra spesso relegata ai soli teatri del centro-nord.

0: complimenti per aver realizzato quello che è un prodotto iconico per la Sicilia e per Palermo in particolar modo.
1: Un'arancina da record, la più grande del mondo, una specialità gastronomica che affonda le radici nella storia della Sicilia ed è occasione di festa.
2: Per Salvo Montalbano, gli arancini, o meglio gli arancini di Adelina, non sono solo cibo, sono una vera e propria esperienza sensoriale identitaria. Il suo amore per questo piatto iconico della tradizione è descritto nei romanzi di Andrea Camilleri. Il commissario li vuole preparati secondo un lento, minuzioso rito e trovare la teglia di arancini dorati in forno è, per Montalbano, il premio massimo dopo una giornata di indagini. L'arancino, o l'arancina come viene chiamata a Palermo, rappresenta l'essenza della Sicilia. Complessa, ricca di strati, con un cuore caldo e talvolta piccante. Per questo la giornata che a Mondello ha sancito il record dell'arancina più grande del mondo è stato vissuto con particolare partecipazione.
3: L'arancina più grande al mondo. 3, 2, 1, taglio!
2: Un'arancina così grande non si era mai vista e sul lungomare palermitano di Mondello si fa festa.
4: Oggi mi trovo qui a Mondello per certificare il record del mondo dell'arancina più grande. Abbiamo battuto il record precedente, oggi con 62 kg e 300 grammi, ce l'abbiamo fatta.
5: Un Guinness World Record, abbiamo fritto in una bellissima vasca con olio di 300 litri, una arancina di 62 kg e 300 grammi. E abbiamo fatto finalmente questa grande World Guinness Record, l'arancina che è di Palermo, perché l'arancina per noi è palermitana.
2: Arancina a Palermo, arancino a Messina. C'è una rivalità su questo piatto così amato. Il nuovo record dell'arancina più grande è stato strappato da Mondello proprio a Messina.
6: Ho rilevato i dati di questa spettacolare arancina. Per fortuna è sferica, per cui ci aiuta un po' meglio del quella tronco di cono. Allora, questa arancina a crudo pesava, attraverso una bilancia certificata, 62 kg e 400. Dopo la frittura 62 kg e 300 grammi, quindi questo è il peso netto di questa arancina oggi e penso che abbia sorpassato sicuramente quella messinese di cui si parlava.
2: Quella di Palermo è stata una festa con le radici nella tradizione più antica della Sicilia, che attraverso i sapori racconta un territorio e il suo spirito.

0: uno non se lo immagina, ma in questo mondo comincia 7.000 anni fa.
1: Dalla Mesopotamia ai caffè Chantant parigini e al teatro di rivista italiano, a Petrarca la grande storia del varietà e del cabaret con il trasformista Arturo Brachetti.
2: Come, hear the music play.
3: C'è mamma che aspetta che dice così.
4: La musica è il suo mestiere, la sua vita, però c'è qualcosa di irrisolto. Deve dimostrare a suo padre principalmente, ma non solo a suo padre, probabilmente anche a se stesso, di aver avuto ragione nell'inseguire quell'ossessione.
1: Tra memoria e futuro, un'eredità da conoscere.
5: Leggere è un'attività creativa apparentemente solitaria, è un modo che ci mette in connessione con altre storie, con altre vite, con altre epoche e ci dà davvero la sensazione di chi siamo.
1: Buongiorno, buon sabato, bentornati a Petrarca, benvenuto ad Arturo Brachetti.
0: Grazie.

0: Berlino tra il 20 e il 33 ha vissuto un'epoca straordinaria di grandi effervescenza culturale, c'è stato l'espressionismo tedesco, nel cinema hanno creato Metropolis, che è un film cult. L'Angelo Azzurro, nell'arte c'era Otto Dix, e soprattutto era una città molto viva. Pensa che a Berlino c'erano più di 1000 locali dove poter passare la notte fino alle 5 alle 6 di mattina. In una città di 1,5 milioni di abitanti, ma neanche New York negli anni 70, neanche Parigi negli anni d'oro ha mai avuto talmente tanti locali, ma non solo dove bere, ma anche cabaret, poi tra l'altro gay, lesbici, di tutto e di più. Era molto molto aperta, una città che pensa che Freud aveva teorizzato la sessualità e Berlino la studiava. E poi è arrivato Hitler nel 33 e ovviamente ha messo a tacere tutto, ha chiuso tutto, ha chiuso tutti i locali e ha creato quella Berlino che poi è durata bella triste fino ben oltre la guerra. Berlino è ridiventata una città molto viva dagli anni 80 in poi, insomma.
1: È una storia che hai portato in giro in tutta Italia negli ultimi
0: sì,
1: 3 anni.
0: Abbiamo fatto più di 180 repliche. Quindi...
1: Amatissima, come te lo spieghi? Che cosa dice al mondo di oggi?
0: Sai, è una storia difficile perché la gente che viene a vedere Brachetti dice quando si trasforma, 1, 2, 3, ale, quello è un altro spettacolo, quello è solo il one man show che è uno spettacolo di fantasia, invece Cabaret è uno spettacolo vero, soprattutto perché la gente esce con una profonda emozione, non è un musical che finisce tutto tra luce e vino, anzi al contrario, finisce con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale, però in questo momento storico, cioè di baffetti in giro ce ne sono parecchie, di piccoli dittatori che non si sa cosa vogliano fare. Sì.
1: Un musical portato al successo negli anni 70 da Liza Minnelli e proprio in queste settimane è uscita la versione italiana della sua autobiografia.
2: Ha compiuto 80 anni a marzo e per l'occasione ha deciso di uscire con il suo memoir che si intitola Ragazzi, aspettate di sentire questa, un volume di oltre 500 pagine tradotto in Italia da Rizzoli, nel quale ripercorre la sua lunga vita sotto i riflettori, ma anche la sua effervescente vita privata. I suoi 4 matrimoni, il primo del 1967 con il presentatore Peter Allen, terminato quando lei tornò a casa scoprendolo con un uomo e venne fuori che lui era gay. Non ho mai più sorpreso nessuno. Uno rientrando racconta telefono prima. Tra i suoi amori ci fu anche Peter Sellers, noto al pubblico italiano per il suo Ispettore Clouseau. Poi sposò nell'ordine il produttore e regista Jack Haley Jr., lo scultore Mark Ghiro e infine l'organizzatore di eventi David Guest. Il matrimonio più lungo, 13 anni, il più breve, appena uno. What good is sitting alone in your room? Come, hear the music play. Innumerevoli i suoi successi, quello che la consacrò fu il musical Cabaret, per il quale ottenne l'Oscar nel 1973 come migliore attrice protagonista, oltre a un Golden Globe, un BAFTA e un David di Donatello. Appare in C'era una volta Hollywood, l'ultima follia di Mel Brooks, New York, New York, in cui lancia l'indimenticabile canzone che dà il titolo al film, perché al suo attivo ha anche una incredibile quantità di successi musicali, duetta con Frank Sinatra e ospite d'onore al concerto tributo alla morte di Freddie Mercury e in scena persino con Michael Jackson. In tutto questo tempo però a tormentarla è il suo rapporto con le droghe, di cui parla nel libro con molta trasparenza. Un motivo che l'ha spinta a farlo, racconta su Instagram, è che nel mondo, secondo le stime ONU, 1 miliardo di persone abusano di sostanza e io sono una di loro, quelle che vivono un giorno alla volta, dice, e si sfoga. Molti scrivono menzogne crudeli su di me già ora, figuriamoci quando raggiungerò il coro celeste, e allora ha scelto di mettere in chiaro tutto lei, subito e fino in fondo, finché può farlo.
1: Arturo, Cabaret celebra anche la magia dello

0: spettacolo. Spesso si tende a considerare il cabaret come qualcosa di leggero. In realtà è possibile proprio fare una storia d'Europa attraverso i palcoscenici.
1: Allora, fare una storia brevissima, un pigname del cabaret o del varietà in 5 minuti non si può, perché uno non se lo immagina, ma questo mondo comincia 7.000 anni fa. Nel 5.000 avanti Cristo, quando fu inventata la birra in Mesopotamia, quindi c'è stato il primo simpaticone del villaggio che cominciava magari con un po' di birra a raccontare le barzellette, fare ridere, fare il cretinetti, e poi si è evoluto con l'arrivo del caffè dall'Oriente. Arrivò questa bevanda misteriosa alla fine del 500, in Europa aprirono i primi caffè, e quindi per far rimanere i clienti il più possibile a consumare, i padroni di questi luoghi si inventarono il pianista, la cantante, la canzonettista, il fine dicitore, e quindi nacque il Café Chantant. E dai primi caffè parigini pian piano presero posto e successo in tutta Europa, e in Italia arrivò al Salone Margherita di Napoli, e da lì a Torino subito dopo, Roma, Milano, e nacque la grande epopea anche del cabaret e del varietà italiano. E poi è stato riciclato dalla televisione, e adesso è riciclato dai social. Siamo sempre lì a smanettare contenuti di sesso, sogno e humor, sempre le tre colonne.
0: Un nome su tutti di quell'epoca, di inizi Novecento, in Europa?
1: Ce ne sono tanti. Secondo me la più toccante è stata sicuramente Joséphine Baker, la prima diva di colore, per cui ha proprio riscattato il fatto di essere nata in un ghetto nero, diventando una star piena di gioielli, di grande successo, in Europa prima. Poi quando ritornava in America ritrovava la sua America razzista.
2: A Parigi la gente cominciava a pensare in maniera più moderna. C'era nell'aria una ventata di nuovo che veniva da paesi lontani. Balli nuovi, mode nuove, abitudini nuove. Si leggeva Fitzgerald e si ascoltava Gershwin. Nei miei balli, e poco dopo nelle mie canzoni, il pubblico parigino trovò una risposta ad una certa smania di uscire dai limiti, ormai troppo stretti, del proprio orizzonte francese.
1: Poi si è imbattuta per i diritti dei neri, ha parlato sullo stesso podio con Martin Luther King a Washington negli anni 60, non poteva avere bambini, ne ha adottati 12 bambini da tutto il mondo, creando una famiglia arcobaleno, diceva lei. E durante la guerra faceva la spia per il governo francese, ha fatto di tutto, poi è caduta in miseria, la principessa di Grasse di Monaco l'ha ritrovata, l'ha sponsorizzata, l'ha riportata in auge. E il giorno della prima del 1975 del suo One Woman Show creò questo spettacolo leggendario. Morì quella notte stessa. Quindi una vita da leggenda. Ed è stata la prima donna di colore a essere tumulata nel Pantheon di Parigi.
0: E poi c'è il varietà in Italia, che ha caratteristiche proprie, grande successo soprattutto negli anni del dopoguerra. Che Italia era quella che affollava i teatri di rivista?
1: Beh, c'erano di tutto, c'erano i popolani, chiaramente, che andavano a teatro per sognare soprattutto, perché non c'era la televisione, c'era il cinema ogni tanto. Poi ci andavano gli intellettuali, magari facevano finta di non conoscerlo, ma ci andavano, o addirittura scrivevano per il varietà, perché Marcello Marchesi scrisse parecchi spettacoli di varietà, ma tutti. C'erano tantissime canzoncine che non erano così stupide come potevano sembrare all'epoca. Cioè, per esempio, quando Macario cantava «Le gocce cadono, ma chi fa? Se ci bagniamo un po'», noi continuiamo a cantare, cantando sotto la pioggia. Ma la pioggia erano le bombe, cioè, come dire, bombardateci, tanto noi sopravviveremo. Le gocce...

0: seguiamo la strada delle stelle.
1: Che ricordo hai di Macario?
2: Beh, allora, ho un ricordo personale vivissimo di quando ero ragazzino. Noi eravamo a Valdocco perché io studiavo da seminarista a Valdocco e lui veniva ogni giovedì a trovare i superiori. E allora noi, i tre sfigati che non giocavano a pallone, che erano gli amanti del teatro, il club del teatro, lo aspettavamo all'uscita. Poi lui usciva e dice: "Commendatore, buongiorno, ci invita a teatro?" Le fa: "Oh sì, sì, vuoi venire giovedì? Vuoi venire giovedì?" E una delle ultime volte mi chiese: "Vuoi stare in quinta? Vuoi stare in quinta?" Dico: "Certo, commendatore." Allora mi fece stare in quinta e quindi io lo vedevo nelle quinte quando si asciugava il sudore, prendeva il caffè di nascosto. E una volta, appunto, l'ultima, mi disse: "Vuoi vedere che prendo l'applauso? Vuoi vedere che prendo l'applauso?" Dico: "Certo, sai, ho 16 anni, 15 anni. Lui ritorna in scena, dice le stesse battute del giorno prima, però un po' di mosse da varietà, da burattino, applaudo scena aperta, poi si gira verso le quinte e mi fa un occhiolino così. E questo è un ricordo pazzesco e fantastico che conservo nel mio cuore.
1: Il nostro paese forse ha un po' la memoria corta, queste figure dovrebbero essere ricordate di più.
2: Venire dimenticati è normale, però qualcosa deve essere ricordato perché tutti questi mattoni fanno parte della nostra storia, del nostro DNA, del nostro tesoro, perché il vero tesoro dell'Italia, come quello di ogni nazione, è la sua cultura. Il dramma l'ha inventato magari Shakespeare, l'opera pure noi, i francesi hanno inventato il divertissement e noi la commedia.
1: Arriviamo davvero tutti un po' da ieri, si cammina sulle
2: spalle dei giganti. Ma certo,
1: siamo
2: tutti le mele cadute più o meno lontano dall'albero, ma meno male.
1: Facciamo un salto adesso geografico e temporale, andiamo nella Puglia di fine Ottocento, la storia di un ragazzo che lascia tutto per inseguire il suo sogno artistico.
3: Mio padre dice che non sono capace, dice che mi devo tenere lontano dalla musica, che non è roba per me. Dice che la musica fa male e che a noi ci ha rovinato. Dice che se suono pure io, lui ci muore.
4: Un talento per la musica fortissimo, il divieto di coltivarlo e viverlo liberamente e il nodo narrativo da cui si dipana Il figlio ostinato, romanzo di Elisabetta Liguori per PM Edizioni, a scontrarsi Agnello e suo padre Alfredo, maestro e direttore di banda.
3: Sin da subito capiamo che però il divieto paterno nasconde qualcos'altro e quindi tutto il romanzo serve a raccontare che cosa c'è dietro, veramente dietro questo divieto paterno e lo sforzo, l'ostinazione appunto di Agnello, lunga un'intera vita, lunga più di 60 anni, nel tentare comunque di raggiungere la musica, la cui passione per lui all'inizio soltanto un'intuizione, poi diventa una vera e propria ossessione.
5: Parlami d'amore, Mario.
4: Un romanzo di formazione, una saga familiare che si snoda tra fine Ottocento e il secondo dopoguerra. Per seguire il suo sogno, Agnello lascia Specchia, nel Salento, e dopo Bari va a Napoli a studiare con grandi musicisti, finché
3: arriva un momento in cui anche lui, come tanti al sud, si trova di fronte all'interrogativo, tornare? Non tornare? Potrebbe non tornare, lui ha cominciato a costruire una vita, è diventato un insegnante, la musica è il suo mestiere, la sua vita, però c'è qualcosa di irrisolto, deve dimostrare a suo padre principalmente, ma non solo a suo padre, probabilmente anche a se stesso, di aver avuto ragione nell'inseguire quell'ossessione.
4: La grande storia incrocia quella della famiglia di Agnello e delle generazioni successive. Sullo sfondo il Salento, che affiora con la sua forza nelle parole e nella tradizione delle bande di paese.
3: Per più di 100 anni le bande sono state un fenomeno, un istituto direi, politico, sociale e culturale fondamentale, perché hanno consentito di consegnare la musica alta, colta, quindi la musica classica, le liriche, al popolo che altrimenti senza quel rito forse non le avrebbe raccolte così bene.
4: Il talento, dono e maledizione al tempo stesso, continua ad avvelenare anche le generazioni successive di questa famiglia finché il protagonista non trova un suo percorso.
3: Agnello compie un percorso di trasformazione, riesce a farlo e arriva a questo percorso di trasformazione solo quando incontra suo nipote e si accorge che si può essere liberi, ma la ricetta per rompere questa maledizione e conquistarsi la libertà che ne deriva, forse sa nella capacità, nell'apprendere la capacità di entrare e uscire dai propri sogni, dai propri desideri, senza morirne.
1: Arturo, anche tu sei stato un po' un figlio ostinato, a 20 anni,
2: sì,
1: per inseguire il tuo sogno, hai lasciato tutto.
2: Ho lasciato
1: per andare
2: tutto.
1: A Parigi.
2: Mio padre sperava che diventassi un ragioniere di banca, era il massimo, no? E quando invece da piccolo mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, dice il papa o il regista. Allora il papa sapevano bene, perché lo vedevamo in televisione. Il regista chi è? È quello che in televisione regia Antonello Falqui, fa gli spettacoli. Dice, boh.

0: chissà dove l'avrà letto, capito? E poi invece a 20 anni, con le mie valigie e i miei costumi, sono partito per Parigi. Mio padre pensava, bah, durerà poco, però mi lasciò andare. Mia madre invece mi faceva i costumi di nascosto e mi ha sempre supportato, ancora adesso viene a vedere i miei spettacoli. E sono partito e mi è andata bene, ma ti va bene anche perché quando parti per l'estero con le valigie, parti con una carica, con una voglia di rivendicazione sociale, con una specie
1: La fame.
0: vocina che ti dice ho ragione io. Sì, stay hungry, come diceva Steve Jobs, ma io sono stato hungry e lo sono ancora adesso perché mi piace sempre avere dei limiti da superare.
1: Cosa direbbe l'Arturo di oggi a quel ragazzo di 20 anni?
0: Ad Arturo ventenne direi di non perdere tempo, come ho fatto tanto, in scemenze, però anche le scemenze fanno parte della maturità. Io ho perso tanto tempo a flirtare, a cercare di avere un amore grande, ho perso tanto tempo così, però gli direi di stare attento a quel che ti succede adesso perché poi non passerà più una seconda volta. Carpe diem, anzi, scarpe diem, come direbbe Aldo Baglio, il nostro caro amico del trio, però ha ragione.
1: Grazie, e ai giovani parla anche Gianrico Carofiglio nel suo ultimo libro, lo abbiamo incontrato.
2: Istruzioni per cambiare il mondo, raccontando la forza delle parole e delle azioni. Accendere i fuochi, il nuovo libro di Gianrico Carofiglio, edito da Mondadori, è rivolto principalmente ai ragazzi, ma non solo.
3: Il titolo Accendere i fuochi prende le mosse da una frase che è stata attribuita a vari autori, da Plutarco a Yeats. La frase completa è questa: l'istruzione non è riempire i secchi, ma accendere i fuochi, e così diventa molto chiaro che questi fuochi di cui si parla sono i fuochi della passione, della creatività, del desiderio di cambiare il mondo.
2: Un invito alle piccole azioni quotidiane che rendono possibile il cambiamento con il desiderio di fuggire dalla rassegnazione.
3: Il libro, che non è tanto un manuale di istruzioni, non mi piace l'idea, è piuttosto un elenco di suggerimenti la cui chiave di lettura complessiva è possibile, bisogna avere voglia di farlo, possibilmente con allegria.
2: Scrittore e magistrato pugliese Gianrico Carofiglio è l'autore di celebri romanzi con protagonista l'avvocato Guido Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassman nella fiction Rai Guerrieri, la regola dell'equilibrio. A Bologna Carofiglio ha incontrato i più giovani in fiera per Children's Book Fair, uno degli eventi più importanti per l'editoria per ragazzi.
3: Leggere i libri, quella pratica creativa, perché leggere è un'attività creativa apparentemente solitaria, è un modo che ci mette in connessione con altre storie, con altre vite, con altre epoche e ci dà davvero la sensazione di chi siamo.
2: In questi giorni, Carofiglio è anche a teatro con la Lexio Scenica dedicata all'elogio dell'ignoranza e dell'errore. Il suo saggio, che riflette su due concetti spesso temuti anche dai ragazzi, che invece diventano strumenti di consapevolezza delle nostre fragilità.
3: Cerco di fare un excursus nei territori dell'errore, nel fascino che può derivare dalla capacità di accettare errori e cosiddetti fallimenti, perché molto spesso proprio dagli errori e dai fallimenti che vengono fuori i successi più straordinari.
1: Arturo Brachetti, ospite di Petrarca, l'altro impegno in teatro è Consolo, il tuo one man show, che tra l'altro l'anno prossimo compirà 10 anni. Possiamo dire che contiene tutta la tua vita.
0: Eh sì, è un bel testamento, no? Dico, c'è un po' di tutto, di quel che so fare, quindi mi cambio, 60 personaggi, faccio le ombre cinesi, disegno sulla sabbia, lotte di luci laser, portando la bandiera del trasformismo, arte che è nata in Italia, con la commedia dell'arte, in giro per il mondo. Quindi finché io ho energia farò questo solo, benedetto.
4: Ognuno di noi ha una casetta così, nascosta nel proprio cuore.

0: Ed è però uno spettacolo che tocca tutti perché durante questo spettacolo io incontro la mia ombra. Allora è Peter Pan, quindicenne, che vive dentro di me, incontra l'ombra e l'ombra dà fastidio perché è il ragioniere che vuole le cose a posto, che ti dice bisogna invecchiare bene, bisogna tenere i piedi per terra, mentre invece io voglio volare, no?
1: Oggi come vedi la nuova generazione di artisti? Spesso ti fanno una domanda di questo tipo.
0: Molti ragazzi adesso che si avvicinano al mondo del varietà, del musical, vanno tutti poi nei talent show, a volte mi fanno vedere dei video e dico: Maestro, cosa ne pensa di questa idea che ho avuto? Dico: È bella, però guarda che la facevano già. No, non è possibile, non c'è su YouTube. Non c'è su YouTube, è del 1850, vatti a leggere un libro, le fotografie, e tu da quello puoi partire e non perdere tempo su ciò che è già stato inventato, creando cose nuove. Però sono sempre di meno quelli che hanno la fantasia, però quelli che ce l'hanno vinceranno e batteranno tutti e spero vincano anche tutti i concorsi veri, che sono quelli della vita, con il pubblico vero davanti a te.
1: Alla fine l'obiettivo è sempre quello della meraviglia. Facciamo un salto nel tempo, andiamo a Torino alla scoperta del Pop-Up Museum che raccoglie la più grande collezione esistente di libri animali.
2: Si aprivano a 360 gradi i libri teatro di Hoepli del 1942, dove i protagonisti della narrazione acquistavano fisicità grazie all'illuminazione dall'alto, luce per aggiungere la terza dimensione al racconto, come già nel precinema, perché la sola parola scritta nel trasmettere la conoscenza ben presto non basta più. È nei testi scientifici che appaiono i primi flap d'apertura progressiva per rivelare i vari strati, il cosa c'è sotto, che si tratti di corpo umano, come in questo manuale di Helwig del 700, o dell'anatomia animale, in questo caso una vacca. Il Pop-Up Museum di Torino, a Palazzo Barolo, ospita la più grande collezione di libri animati italiani e stranieri, per lo più destinati all'infanzia. Molte le rarità, come questo libro sonoro francese che imita le voci degli animali. Il primo libro animato italiano è Il Gioppino in cerca di fortuna, Treves 1890. Opere spesso riportate in funzione dal Centro di Restauro della Venaria Reale, collezionate nel corso di tanti anni e donate alla Fondazione Tancredi Barolo dal suo presidente Pompeo Vagliani. Fino a giugno il museo ospita una mostra dedicata al vulcanico tedesco Lothar Meggendorfer, scomparso 100 anni fa. Un maestro nella tecnica del leveraggio.
3: Assolutamente straordinario. Qua ne vediamo un esempio, il famoso violinista. Ecco che muove. Giriamo la pagina, con un solo tirante si possono mettere in movimento fino a 7 parti.
2: Il Pop-Up Museum è un tuffo nelle atmosfere dell'infanzia ottocentesca, ma dal trampolino dell'interattività.
3: L'interattività è la chiave di volta per far accostare a questo patrimonio storico il pubblico di oggi, in particolare i ragazzi, attirarli anche attraverso le tecnologie per scoprire invece un patrimonio che ha dietro la realtà e la creatività della carta.
1: Spazio adesso ai nostri consigli di lettura. Arturo Brachetti, un libro da consigliare.
0: Urca, boh. Beh, un libro per esempio che mi ha cambiato un pochino la vita, anche se sono un romanzo, è l'Intervista col vampiro di Anne Rice, per esempio, perché non ti parla solo di vampiri, ma anche del fatto che il vampiro in quel libro non vuole invecchiare e vuole morire. E per la prima volta si è visto il personaggio dei vampiri in un'altra maniera, quindi lo consiglio a tutti.
1: Grazie, e ora vediamo i consigli dei nostri amici librai.
4: Una bimba e la sua mamma alle prese con lo smart working. È la bimba che ci parla e ci racconta che il suo colore preferito è il blu, come il mare. E mentre sua mamma lavora ed è impegnata a scrivere e al computer, la bambina, con un bicchiere d'acqua, inizia a disegnare quello che è il suo sogno. Una casa al mare con la porticina rossa. A un certo punto la sua immaginazione prende il volo, oltrepassa quelli che sono i limiti della pagina e diventa enorme, diventa un universo. Questo è un albo delizioso che tratta un tema molto attuale, fatto con grande maestria da Fabiana Canale, si intitola Blu, per Balena Gobba Edizioni. Facciamo un salto indietro nel tempo di 1200 anni e ci troviamo in Cina, nella Cina di Han Gan, uno dei pittori più grandi della storia cinese, rimasto nella leggenda per la bellezza dei suoi cavalli, talmente tanto realistici da sembrare veri. Narra la leggenda che un valoroso guerriero andò da Han Gan a pregarlo di dipingergli il più poderoso destriero mai realizzato. E Han Gan lo fece. Il cavallo andò in guerra assieme al guerriero, ma il cavallo è nato dall'arte e non sopporta le atrocità della guerra. Quindi disarciona il suo cavaliere e ritorna nella tela, dove tuttora è. Questa leggenda ci viene raccontata da Chen Jianghong, il cavallo magico di Han Gan, per Baba Libri. C'è una favola ungherese, si intitola Il lupo e la zuppa di sasso, ed è da questa favola che prende spunto Mauro Kovacic per raccontarci il suo nuovo romanzo, Lina il sasso. Lina è una bambina di 9 anni, affetta dalla sindrome di Down, che cerca di interpretare il mondo attorno a sé. Attorno a lei troviamo tanti adulti con le loro vite frammentarie, con i loro dolori. Mauro Kovacic ci spiega con un linguaggio così trasparente, sincero, a volte anche feroce, la complessità del mondo in cui siamo immersi. Lina il sasso, di Mauro Kovacic, La nave di Teseo.
1: E Petrarca di oggi finisce qui, noi torniamo come sempre la prossima settimana alle 12.55 su Rai 3. Grazie ad Arturo Brachetti per essere stato con noi.
0: Merci beaucoup, direbbero le Kessler. Thank you, grazie tante.
1: Grazie davvero, in bocca al lupo per tutti i progetti futuri. E noi vogliamo salutarvi proprio con il nostro ospite, il ricordo di Renato Raschel, di Arturo Brachetti con il piccolo corazziere. Buona giornata.
5: Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta pandaletto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere. Figurati che faccio il corazziere. Melano! Mamma, mamma, mamma, è la fine del mondo! Dicono che di crescere non mi dovrò mai fermare, dicono che posso ancora più alto diventare, e perciò la sera quando c'è la ritirata mi danno l'acqua come l'insalata.

0: Bentrovati, oggi siamo sulla sponda bresciana del Lago di Garda a Sirmione, dove visiteremo la sua rocca unica in Italia, il Borgo, e un'antica villa romana a strapiombo sull'acqua. Prima però ci sono i titoli di questa puntata.
1: Viaggio a Sirmione con i suoi due colossi che si affacciano sul Garda. Il castello medievale, sentinella del lago, è un'antica villa romana attribuita al poeta Catullo, immersa tra uliveti secolari. Nel Mugello, alla scoperta della poco conosciuta Pieve di Sant'Agata, una costruzione maestosa nata nel Medioevo sul percorso di viandanti e pellegrini tra la Toscana e l'Emilia-Romagna. Il polittico di Massafermana ai raggi X. L'analisi diagnostica della prima opera autografa di Carlo Crivelli nelle Marche ha guidato i restauratori negli interventi di consolidamento e pulitura di un capolavoro. Cagliari celebra il genio di Antonio Ligabue, 60 opere che raccontano la parabola artistica del pittore naif, maestro di sentimenti e paesaggi, animato da spirito di libertà e forza indomita.
0: Bentornati a Sirmione, una sottile lingua di terra che si insinua per 4 chilometri nel lago di Garda e si può raggiungere solo attraverso questo ponte. Entriamo.
2: Secoli di storia protetti da torri e mura merlate, ingegno militare e cura del paesaggio contraddistinguono

0: nel castello di Sirmione, uno dei rari esempi al mondo di porto fortificato medievale rimasto intatto, conosciuto come la Sentinella Scaligera.
1: Attraversando le acque del lago, su questi ponti che circondano il castello, si entra in un altro mondo, nel piccolo mondo di Sirmione, ossia questa fortificazione costruita dai Della Scala di Verona nella seconda metà del 300, che oggi è un museo che si può visitare. Ci accoglie quindi il suo direttore Fulvio Besana, un castello nato nel 300 ancora perfettamente conservato.
2: Sì, è stato perfettamente conservato anche perché non ha subito quelle trasformazioni che l'avvento della polvere da sparo ha comportato nei castelli che poi successivi a questo, cioè nel 400 e nel 500.
1: Un castello che era prettamente ad uso militare e non residenziale. Quindi non dobbiamo immaginare della nobiltà che viveva all'interno.
2: Nessuno ci ha mai abitato, quindi non abbiamo all'interno, purtroppo, se possiamo dire, delle sale affrescate, grandi camini, sale da pranzo, no. Questa è una caserma.
1: Continueremo tra poco la nostra visita al castello di Sirmione e saliremo sui camminamenti di ronda con un panorama mozzafiato sul lago di Garda. Adesso ci spostiamo nel Lazio per entrare dentro Palazzo Altieri ad Oriolo Romano con la sua Galleria dei Papi, unica al mondo.

0: borgo costruito come città ideale tra Viterbo e Bracciano. Tre famiglie nobiliari che si avvicendano, una galleria dei papi unica al mondo. Palazzo Santa Croce, poi Altieri, oggi fa parte dell'Istituto delle Ville Monumentali della Tuscia che tutela e valorizza alcuni dei più celebri siti del Lazio. Siamo nella sala delle belle e anche abbiamo il quadro della padrona di casa.
1: Assolutamente, Laura Caterina Altieri, dipinta da Ferdinand Voet, come anche suo marito Gasparo, che poi troveremo nella sala del principe, e anche Clemente X, quindi la famiglia Altieri appunto si è contraddistinta per un grande mecenatismo, una grande attenzione alle arti in generale e quindi alla commissione di opere d'arte, tra cui una galleria di ritratti. Questo palazzo rappresenta una nuova acquisizione e quindi l'inizio di una stirpe fondamentalmente, in quanto Clemente X affida il suo cognome adottando il suo segretario di Stato Paluzzo Paluzzi Albertoni, in quanto la famiglia si stava estinguendo per parte maschile. La fusione della famiglia Altieri con la famiglia Albertoni dà origine a un nuovo ramo della discendenza e Gasparo Altieri e Laura Caterina incarnano questa unione dando vita alla stirpe dei principi di Oriolo.
0: 70 metri di lunghezza, quasi 300 i quadri e la galleria dei ritratti papali voluta da Clemente X. Da San Pietro la tradizione continua fino ad oggi.

0: Bentornati a Sirmione, siamo saliti sui camminamenti di ronda del castello dove abbiamo un panorama su tutto il lago di Garda, direttore, panorama che serviva da difesa per il castello che viene costruito dai Della Scala di Verona.
1: Sì, qui intorno appunto alla seconda metà del 300 Della Scala realizzano una vera e propria cintura fortificata intorno ai territori di Verona e di Vicenza. E tutti questi castelli che vengono costruiti sono a distanza tra loro ravvicinate in modo da poter comunicare.
0: Poi arriva la Serenissima, la Repubblica di Venezia, che prende in mano tutto.
1: Sì, prima arrivano i Visconti, nel 1387 conquistano Verona e cacciano Della Scala, e poi all'inizio del 400 arriva Venezia. Venezia a un certo punto si preoccupa non solo di espandere i propri traffici sul mare, ma anche di quello che gli sta dietro. Ci sono queste casate come Della Scala che diventano particolarmente forti, importanti e quindi pericolose, e quindi avvia una serie

0: di campagne con l'obiettivo di difendere se stessa dalle spalle.
1: Lasciamo Sirmione per spostarci nel Mugello, dove lungo uno dei sentieri più frequentati nel Medioevo tra Firenze e Bologna nasce una pieve romanica dedicata a Sant'Agata, protettrice dai terremoti, e questa pieve, grazie ad alcuni accorgimenti architettonici, è sopravvissuta a numerosi sismi del passato.

0: Terra di confine, il Mugello, luogo di transito attraverso l'Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna. La strada che portava al passo dell'Osteria Bruciata fino al XIV secolo era la principale via di collegamento tra Firenze e Bologna, l'antenata della Via degli Dei. Nel Medioevo era molto frequentata, pellegrini e viandanti arrivati a piedi dell'Appennino si imbattevano in una grande pieve dedicata a Sant'Agata. La devozione per la Santa Siciliana, venerata dalle partorienti, ma anche protettrice da incendi e terremoti, era arrivata in Mugello, anche questa zona a rischio sismico.
1: A quando si può far risalire la costruzione?
2: Abbiamo una documentazione al 984 in cui la chiesa è citata e quindi esisteva. Durante gli scavi nei restauri degli anni 60 è stato individuato un più piccolo edificio che quindi farebbe ipotizzare che a quest'epoca si riferisse la citazione documentaria, a cui deve essere seguito nel periodo seguente all'anno 1000 la ricostruzione in forme più grandiose.
0: Facciata a capanna, elementi decorativi ridotti all'essenziale, su un lato una particolare losanga scacchiera diventata emblema della pieve e del paese di Sant'Agata, ma è nell'interno che la chiesa rivela il suo grande fascino. Dominano imponenza e semplicità. L'intelaiatura in legno del tetto poggia direttamente sui capitelli. Questo contribuisce all'effetto di spaziosità, ma la struttura ha mostrato altri vantaggi.
2: L'elasticità e la leggerezza della costruzione lignea senz'altro ha favorito la resistenza dell'edificio, che nel tempo ovviamente ha subito danni dai frequenti terremoti. Però le cronache ricordano come nel 1542, quando ci fu un grandissimo terremoto di cui Sant'Agata fu proprio epicentro, le persone in chiesa che si erano radunate per pregare videro crollare il campanile, però rimasero salve e la struttura mantenne la sua integrità entro i limiti ovviamente.
0: La pieve di Sant'Agata era ricca e molto ambita dai prelati. Dal 1608 al 1618 fu guidata da Tolomeo Nozzolini, professore di fisica all'Università di Pisa, precettore dei medici. Fu autore di alcune modifiche interne arrivate fino a noi. Seguendo i dettami della Controriforma, il pievano Nozzolini tolse alcuni arredi, in parte danneggiati, ma non se ne disfece, li riutilizzò come le lastre intarsiate di un pulpito preesistente.
2: Che smembrò e i pannelli che lo costituivano, formati da lastre intarsiate, le pose a forma di recinto attorno al battistero, che sono quelli che ora vediamo, sulle quali compare un'iscrizione con la data 1178, che è importante poiché ci fa capire che allora la chiesa era già costruita e fornita di arredi.
0: Un'altra opera di riciclo è l'altare reliquiario dedicato a Sant'Agata. Le tavole che lo compongono provengono da altre opere che Nozzolini smantellò, ma che in qualche modo volle conservare.
2: Questa operazione è stata fatta per salvaguardare quella che era la storia e il culto antico della santa.
0: Le tavole che raffigurano Sant'Agata e Santa Lucia facevano parte di un'opera di Jacopo Dicione del 1383 che comprendeva anche la Madonna con il Bambino, a cui è dedicata una cappella e che i fedeli chiamano con devozione Madonna delle Grazie, da quando li protesse in chiesa nel terremoto del 1542. Altre parti dell'altare di Sant'Agata provengono da un trittico di Bicci di Lorenzo. La tavola centrale è conservata nella raccolta di arte sacra, attigua alla pieve, negli spazi di un oratorio cinquecentesco intitolato alla Compagnia di San Jacopo. Ci sono terracotte rubbiane, arredi sacri, tele e tavole provenienti sia dalla pieve che da altre chiese del territorio. Nella sua collocazione originaria, un'opera della bottega di Rodolfo del Ghirlandaio, la Madonna con ai lati San Jacopo, protettore di viandanti e pellegrini, e Sant'Agata, che nei secoli li ha accolti nella sua pieve.
3: Bentornati, riprendiamo la nostra visita al castello di Sirmione nel suo luogo più caratteristico, un luogo fatto di acqua, la darsena che proteggeva la fortificazione e accoglieva la flotta degli scaligeri, direttore.
4: Sì. E questo è uno dei rari, diciamo, porte fortificate medievali ancora esistenti nemmeno in Italia, ed è stato costruito dalla famiglia della Scala proprio per controllare i traffici, diciamo, del lago di Garda.
3: È un tipo di architettura piuttosto raro, trovare l'acqua che si infila, si incunea tra le costruzioni e la costruzione del castello.
4: Questo era proprio serviva proprio per portare le barche all'interno, quindi era proprio un vero e proprio porto. E quindi da qui uscivano le varie imbarcazioni per fare i turni di controllo. Se vedete è anche ben difeso, perché ci sono i camminamenti di ronda anche in tutto intorno alla Darsena e con le merlature.
3: Dall'atmosfera tempestosa di Sirmione ci spostiamo nei mondi impossibili di Escher, in mostra a Padova con oltre 150 opere.
5: Gli edifici impossibili sono il suo tratto distintivo, mondi costruiti sulle ali della mente e sulle illusioni dell'immagine che hanno reso famoso Escher. Eppure il percorso dell'artista olandese è partito dalla raffigurazione di paesaggi, un'evoluzione raccontata nella mostra allestita a Padova al Centro Culturale Altinate San Gaetano. Borghi arroccati, architetture medievali, scenari italiani che l'artista olandese riporta nelle sue incisioni durante gli anni trascorsi in Italia dal 1922 al 1935.
6: Poi Escher lascia l'Italia per questioni anche un po' politiche. In quel periodo c'era il fascismo, stava inasprendo, diciamo, la politica nazionalistica, anche un po' ostile agli stranieri. Fa un ultimo viaggio nel Mediterraneo, arriva a Granada, dove incontra l'arte dei Mori di tassellare i loro palazzi con piastrelle regolari, geometriche.
5: Il piano diviso in sezioni regolari, le figure che riempiono lo spazio, la matematica e la geometria applicate all'arte. Il genio di Escher nelle 150 opere esposte a Padova cattura e trasporta in mondi apparentemente sconosciuti.
6: Facciamo vedere che in realtà le immagini di Escher facevano già parte del nostro immaginario collettivo, che conoscevamo già, non sapevamo che erano di Escher, e vedremo che tante nei fumetti, nella moda, nella pubblicità, le immagini di Escher erano pesantemente usate.
5: Un viaggio dai primi esperimenti giovanili ai capolavori più famosi di Escher, come la mano con sfera riflettente. Un gioco di specchi dalla sua casa romana che è l'autoritratto di un artista visionario, capace di regalarci l'ebbrezza di mondi irrealizzabili.
3: Bentornati a Sirmione, dove ci siamo addentrati nel cuore del centro storico, che è un intreccio di costruzioni medievali e dettagli architettonici di ispirazione veneziana.
7: Da nucleo di palafitte nell'età del bronzo ad avamposto sul Garda del monastero di Santa Giulia a Brescia, Sirmione nel tempo ha abbandonato l'austerità del suo gigante sull'acqua e ha affidato la sua fama alla dolcezza del borgo e delle sue colline. Meta di viaggiatori del Grand Tour nell'Ottocento, Sirmione è stata luogo dell'anima per molti artisti, come Maria Callas, che negli anni 50 visse anni felici dentro questa villa.
3: Gran parte della sua fama Sirmione la deve all'acqua termale che scorre sotto i nostri piedi, ma ha una profondità talmente elevata che i romani, per esempio, non riuscirono a sfruttarla. Riuscirono però a costruire una villa strapiombo sull'acqua che visiteremo tra poco. Adesso però andiamo in provincia di Fermo, perché è stato completato il restauro

0: Tauro del Politico di Massa Fermana, opera di Carlo Crivelli, pittore veneziano molto attivo nelle Marche.
1: Itinerario nella vita e nel tratto di Carlo Crivelli attraverso il restauro del Politico di Massa Fermana, la prima opera realizzata nelle Marche e autografata dall'artista nel 1468. Le indagini sono iniziate dall'archivio storico di Fermo, alla ricerca di tracce documentali sulla composizione originale dell'opera e della cornice, in cui si ipotizza fossero contenuti i 5 pannelli, le 3 cuspidi e la predella. Allo studio preliminare è seguita l'analisi radiografica che permette di individuare la presenza di tunnel scavati nel legno, chiodi e staffe metalliche, oltre a eventuali ripensamenti dell'artista e i pigmenti utilizzati dal Crivelli.
2: Una particolarità è che faceva ampio uso del lapislazzuli, quindi di un pigmento blu molto prezioso e costoso che utilizzavano ad esempio solo i grandi artisti.
1: I primi interventi sono stati il trattamento anossico, senza ossigeno e sotto azoto, per l'eliminazione dei tarli, la pulitura e la rimozione dei depositi superficiali per riscoprire i colori originali, che hanno riportato alla luce il blu autentico sul panneggio del mantello della Madonna.
3: Delle tonalità molto vive, abbiamo degli spessori e delle parti dorate molto spessi, quindi c'era una accuratezza anche nella scelta dei materiali prima di iniziare un'opera.
1: La parte centrale del Politico è stata quella su cui i restauratori si sono concentrati maggiormente per la presenza di fessurazioni e sollevamenti su pannelli raffiguranti San Francesco e San Silvestro.
3: Ogni volta che uno intenta un restauro in equipe c'è qualcuno più conservatore e altri sono più decisionali. Raggiungere delle profondità anche nelle puliture più vicine al film originale. Io sono un conservatore, mi fermo sempre qualche micron prima, per una questione di tutela e per una questione di sicurezza.
1: In un precedente restauro, nel 1973, era stata inserita un'incamottatura.
3: Abbiamo visto e preso atto che le linee che possiamo vedere sull'opera, che potrebbero essere sovrapposizioni di incamottatura antica, non sono altro che incisioni che il costruttore e il preparatore delle tavole faceva per una maggiore aderenza del collante gessoso di preparazione.
1: Il Politico di Massa Fermana sarà l'opera principale di una selezione scelta dalla Soprintendenza di Ascoli Fermo e Macerata per un circuito di mostre della cultura italiana all'estero finanziato dal Ministero della Cultura.
4: Abbiamo fatto un progetto dove prevediamo delle mostre a Monaco di Baviera, al Museo Diocesano, a Madrid, all'Istituto Italiano di Cultura. Quindi ricostruire questo percorso artistico e storico attraverso la pittura di Carlo, la prima pittura di Carlo che fa nelle Marche, per noi è importantissimo perché è un database, cioè partiamo con questo e poi andiamo con tutti gli altri politici.
0: Bentornati, riprendiamo la nostra visita a Sirmione. Siamo entrati nel cuore di questa struttura antica romana conosciuta come le Grotte di Catullo. Siamo con la direttrice Flora Berizzi. Queste costruzioni gigantesche, quasi ciclopiche, ci fanno capire la grandiosità di questa architettura.
5: Si tratta in effetti di dei resti di una villa romana imponente, posta sul promontorio della penisola di Sirmione, proprio dove la penisola entra nel lago. Sono i resti di una villa su 3 piani, costruita per adattarsi al dislivello del promontorio. Si tratta di una villa d'ozio, dedicata anche alla meditazione. Per questo ci sono anche tanti ambienti, si trattava di vere e proprie passeggiate coperte, dovevano servire per riparare dal sole e forse anche dalle intemperie.
0: Casi di brutto tempo come oggi, in cui vediamo il lago tumultuoso, un lago che, lo diciamo, i romani chiamavano Benaco.
5: Il lago Benaco, sì, il lago tumultuoso è un ricorrente topos letterario. Già Virgilio parla di questo lago come un lago particolarmente pericoloso per le tempeste.
6: Grotte di Catullo, il nome indicato per la villa fin dal Rinascimento, perché a quell'epoca questi ambienti ipogei venivano chiamati grotte artificiali e perché si

0: sapeva di una residenza di Catullo in questi luoghi. Oggi sappiamo che la villa del poeta latino non era questa, ma ha continuato ad essere chiamata così dai tanti viaggiatori che nei secoli l'hanno visitata, attratti anche da un uliveto storico coltivato fin dai Romani. È un parco di oltre 1500 piante, alcune antiche 500 anni, l'uliveto più a nord dell'Europa mediterranea.
1: La pietra delle architetture romane, il tronco degli ulivi, l'argento delle chiome, si crea un paesaggio unico che unisce forza della natura e mano dell'uomo ed emerge anche sotto i resti romani.
0: Sotto le rovine romane la natura ha scolpito il suo monumento e la spiaggia giamaica. Non c'è sabbia qui, ma enormi lastre di pietra di Sirmione che affiorano dall'acqua. È un fenomeno geologico unico che dona al lago colori caraibici, armonia perfetta tra la pietra millenaria e l'acqua che la leviga.
1: Cagliari celebra il genio di Antonio Ligabue con 60 opere per la prima volta in mostra sull'isola a 60 anni dalla scomparsa dell'artista.
2: Senza avere mai viaggiato se non con la fantasia, dipinse tigri e leoni con le fauci spalancate, osservati su libri e figurine, e poi serpenti, gazzelle in fuga e rapaci che ghermiscono la preda, volpi famelica e cani da caccia. In ciascuno di loro ammirava forza bruta, fierezza e libertà che lui, sdentato, rachitico e instabile, non ebbe mai.
3: Il racconto della violenza come esigenza per sopravvivere.
2: Espulso dalla Svizzera, sua terra natia, che nei quadri torna come un sogno irraggiungibile, arriva sugli argini del Po vivendo ai margini, più volte internato anche in Emilia, dove si arrabatta tra tendoni dei circhi e altri lavori di fortuna, dipingendo ossessivamente, soffrendo davanti alle sue tele dopo essersi percosso e ferito per immedesimarsi nelle sue belve tutte sangue istinto. A Gualtieri, tra chi lo teme e lo deride, prende forma la parabola umana e artistica di Antonio Ligabue, oggi a Cagliari, con 60 opere in mostra in Sardegna per la prima volta nei 60 anni dalla scomparsa.
4: Molte opere sono bucate, perché?
3: Perché erano più facile trasportarle, le legava con una corda e le metteva sulla schiena come se fosse uno zaino.
2: E poi gli autoritratti, sempre nella medesima posa, gli ho

0: Triptoportico, oggi è scoperto, ma in realtà dobbiamo immaginarci una passeggiata a coperta divisa in due navate. Altri ambienti di questa villa era il settore termale, come era nelle
1: tipico, delle
0: tipico
1: ville
0: nelle più importanti ville romane, che è posto accanto agli ambienti di rappresentanza che servivano per accogliere gli ospiti.
1: Quanto c'è rimasto della decorazione di questa costruzione?
0: Della decorazione ci è rimasto molto poco, restano tanti frammenti di intonaco dipinto che ci fanno immaginare lo splendore di questo posto. Si tratta di opere di alta qualità, ma ovviamente frammentarie.
1: Una villa dalle dimensioni colossali non era di Catullo, ma di chi possiamo immaginare?
0: Non sappiamo di chi fosse, non abbiamo notizie, forse della famiglia di Catullo, alcuni studi ipotizzano, però certo è una villa che ha confronti solo con per dimensioni, per importanza, per imponenza, per impegno anche costruttivo, è una villa che ha confronti solo con ville della Campania o del Lazio, quindi di circoli vicini all'imperatore o comunque di famiglie di rango molto elevato, e non sappiamo se la famiglia di Catullo poteva effettivamente essere una di queste.
1: È il momento dell'agenda, vediamo insieme le mostre in programma in Italia selezionate dalla nostra redazione.
2: C'è tempo fino al 7 giugno per visitare la mostra Le trame del dragone, tappeti cinesi delle dinastie imperiali, al Museo del Tappeto Antico di Brescia. L'antica rete della Via della Seta, raccontata da oltre 40 manufatti rari e pregiati, ricchi di simbologie. A quasi 80 anni dall'ultima grande retrospettiva, Torino dedica una mostra al pittore Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, dal titolo Alla conquista del Rinascimento. Oltre 50 le opere esposte al Museo di Arti Decorative a Corso Metto di Torino fino al 6 settembre. Al Museo Carlo Bilotti Arancera di Villa Borghese a Roma, fino al 6 settembre Lanterne Magiche, fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, oltre 100 capolavori della fotografia internazionale, da Henri Cartier-Bresson a Tracy Emin, da Luigi Ghirri a Letizia Battaglia. Fino al 2 agosto a Bologna, Palazzo Fava dedica una mostra a Banksy e alla cosiddetta scuola di Bristol, il contesto culturale, sociale e politico in cui lo street artist è maturato tra gli anni 80 e 2000. Oltre 300 tra opere, documenti originali e materiali d'archivio. All'Imago Museum di Pescara fino al 27 settembre la mostra Cenacoli e pittura, un viaggio in 80 opere di fine Ottocento che unisce le tre grandi scuole pittoriche di Peder Zartman, Giuseppe Palizzi e Francesco Paolo Michetti, tra Barbizon, Civita d'Antino e Francavilla al Mare.
1: Anche questa puntata è finita, vi salutiamo da Sirmione e vi invitiamo a visitare questa terra in cui l'acqua abbraccia un castello imponente e un'antica villa romana affacciata sul lago di Garda. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo.

0: Nessun uomo può scendere al centro della Terra, ma noi in Oman ci siamo andati molto vicini.
1: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Questa sera alle 21:30, Rai 3.

0: diceva il saggio Gandhi, sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena prossimamente, sarà il martedì su Rai 3.
1: Siete abbonati Rai, volete far vivere a vostro figlio un'esperienza unica. Con il concorso Giovani Abbonati Rai e la Lega Navale Italiana, dal 22 giugno al 3 luglio, 10 ragazzi potranno vivere una settimana a Sabaudia tra vela, canoa o canottaggio, sempre seguiti da istruttori qualificati. Possono partecipare ragazzi

Se ragazzi nati tra il 4 luglio 2010 e il 21 giugno 2012 che sappiano nuotare. Per iscriversi è necessario inviare un'email a iniziativasabaudia.canone@rai.it dal 2 aprile al 4 maggio con i vostri dati e quelli del ragazzo. Un'occasione imperdibile per divertirsi, imparare e vivere il mare.

0: tanto è sfoderabile, lavabile e lavatrice, no?
1: Divani in tessuto sfoderabili e lavabili in lavatrice.
2: I nostri poltroni sofà in tessuto sono sfoderabili e lavabili
3: nella tua lavatrice.
2: Questi prezzi terminano domenica.
4: E se vuoi disegnare sul divano, vieni da Poltrone Sofà.
3: Poltrone Sofà,
2: solo divani
3: di qualità.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente qui. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Eurospin! La spesa intelligente!
7: La medicina di precisione si occupa di te. Studia, previene e cura a partire dal tuo genoma. Ti vede davvero.

0: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
1: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
0: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
2: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
0: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
3: Per raccontare MotoGP ci serve azione e colore. Colore vivo. Poi stile. E ora performance. Non della macchina, di MotoGP. Il finale lo scegli tu.
4: Nel territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
5: Enza? Nel territorio?
6: Crai!
5: Ma certo!
7: Eccellenza, ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti Crai a piccoli prezzi. Come le vaschette gelato Crai, gusti assortiti da 500 grammi, a 2 euro. Parola di Enza. Crai, nel cuore dell'Italia.
8: Il 37% dei giovani fra i 15 e i 19 anni ha fatto uso di droghe. Contro i mostri delle dipendenze, la prevenzione è la nostra arma. Dona il 5 per 1000 a San Patrignano. Sostieni la prevenzione.
9: Bontà o salute?
10: Bontà e salute.
11: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
12: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Narcotizza il compagno e poi nel sonno lo evira ad Angri, arrestata una 35enne per tentato omicidio. L'uomo è ricoverato in ospedale. Proseguono le indagini sulla sparatoria al centro di Napoli. Controlli dei carabinieri nella movida. Sequestrato un coltello ad un 12enne. Alberghi sold out a Napoli per il ponte del 1° maggio. Al via le visite guidate del maggio dei monumenti. Tra le proposte un trekking al vallone di San Rocco. La star della serie Scrubs, John McGinley, ospite al Comic-Con di Napoli. Alla mostra d'Oltremare, oggi è il giorno degli incontri con Milo Manara e Zero Calcare. Calcio alle 18 Como Napoli, in panchina si rivede Capitan Di Lorenzo. Conte dovrebbe confermare gli uomini della goleada alla Cremonese. Al Sinigaglia, gli azzurri non vincono da 24 anni. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. In apertura andiamo ad Angri, in provincia di Salerno, dove una 35enne è stata arrestata per il tentato omicidio del compagno. La donna lo ha narcotizzato e poi evirato. L'uomo è ricoverato in ospedale. Il servizio di Andrea Siano.
1: Ha atteso che il marito s'addormentasse, forse dopo averlo narcotizzato, poi gli ha reciso di netto i genitali. È successo ad Angri, in provincia di Salerno, dove una coppia originaria del Bangladesh, lui 41 anni, lei 35, si era appena trasferita. Avevano deciso di prendere una casa più grande, ma proprio questo sarebbe il motivo dei disaccordi familiari. Pare infatti che l'uomo avesse intenzione di dare ospitalità anche a un'altra donna.
2: È una cosa brutta.
3: E siamo sconvolti, è un paese molto calmo.
1: Il sospetto dei carabinieri e della procura di Nocera è che la donna abbia stordito il coniuge, ha raccontato agli inquirenti di aver sentito una forte sonnolenza durante il pranzo. Poi, mentre dormiva, lo ha evirato.
4: Lui era affacciato e chiedeva aiuto. Mia moglie è tagliata, aiuto, aiuto. Poi è scesa, lei era tutta imbambolata.
1: Al pronto soccorso è arrivato con l'organo in ghiaccio. I chirurghi dell'ospedale Nocerino hanno provato a salvarglielo senza riuscirci. La moglie in carcere a Salerno deve rispondere di tentato omicidio e lesioni gravissime.
0: Una 50enne originaria dell'est Europa a Perdifumo, in provincia di Salerno, la scorsa notte è stata aggredita in casa. Ha riportato ferite gravi alla testa e segni compatibili con un tentativo di strangolamento. Ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. I carabinieri sono riusciti in mattinata, grazie al sistema di individuazione delle targhe auto, a bloccare un 35enne italiano nei pressi dello svincolo di Agropoli lungo la statale cilentana. Era in possesso anche di un'arma da fuoco. Due persone arrestate e una terza ricercata per l'agguato e il tentato omicidio avvenuto 3 settimane fa a Napoli. La vittima è un nipote dei reggenti del clan Lorusso Capitoni. Adriano Albano.
5: Un bacio prima di sparare. 5 colpi.

0: colpi di pistola al reggente del clan Lorusso che solo per caso non sono stati letali. Due arresti e una persona ancora ricercata per l'agguato del 17 aprile scorso in via Piovani, quartiere Marianella, Napoli Nord. Sono finiti in manette due esponenti dello stesso clan ritenuti responsabili di una spedizione punitiva ai danni di Vincenzo Lorusso, elemento di spicco del clan chiamato dei Capitoni. È da poco passata la mezzanotte quando a bordo di scooter con la targa coperta raggiungono Lorusso nei pressi di uno dei palazzoni del rione Siberia. Una discussione per chiarirsi dopo uno screzio avvenuto in carcere tra Lorusso e uno dei componenti del comando. Un saluto affettuoso prima, con tanto di bacio sulla guancia, poi si scatena la violenza. Colpi di casco e calcio di pistola sulla testa di Lorusso, infine gli scaricano addosso 5 colpi di pistola mentre tenta di fuggire. L'uomo è ferito a gambe, braccia e schiena. Verrà salvato grazie all'intervento dei medici in ospedale. L'agguato, ricostruito dalla direzione distrettuale antimafia grazie alle indagini dei carabinieri della compagnia Vomero, scrive un nuovo capitolo nella guerra per il controllo degli affari illeciti a Napoli Nord. Stavolta emergono i contrasti interni ai Lorusso, causati principalmente dal ritorno sulla scena di diversi elementi di spicco di nuovo in libertà dopo lunghe detenzioni.
1: Proseguono le indagini sulla sparatoria al centro di Napoli in cui sono rimaste ferite due ragazze estranee ai fatti. Intanto dal palco del concertone del 1° maggio a Roma, Joliet ricorda le giovani vittime innocenti della criminalità. Vincenzo Perone.
2: Via Francesco Saverio Correra al Cavone, i carabinieri indagano per individuare i protagonisti del contesto criminale che hanno dato vita allo scontro a fuoco. Qui vedete uno dei proiettili che intorno alla mezzanotte di due giorni fa ha avuto come conseguenza, trovandosi sulla traiettoria, il ferimento di due studentesse fuori sede di 23 e 24 anni che a quell'ora chiacchieravano nei pressi di casa, entrambe colpite alle gambe, trasferite al pronto soccorso del CTO, una guaribile in 20 giorni dopo l'estrazione del proiettile dall'arto inferiore, l'altra ricoverata per un piccolo intervento chirurgico. Il primario del pronto soccorso del CTO, Mario Guarino, ha detto che la prognosi è tendente a un decorso delle lesioni pienamente favorevole. Inchiesta della procura antimafia affidata ai militari dell'arma. Secondo una prima ricostruzione, un uomo in scooter ha fatto fuoco contro un bersaglio sotto il portone di questo palazzo che, schivato il colpo, ha fatto fuoco a sua volta. La perizia balistica stabilirà se una delle pallottole ha colpito direttamente o rimbalzando le cosce delle due studentesse nel Cavone. Qui l'influenza criminale, storicamente quella del clan Lepre, il boss Ciro, sceriffo scomparso, ha lasciato il testimone al figlio Francesco nel recente passato, schermaglie con il clan Sequino della Sanità, mediate per una tregua dai Mazzarella con i Bonavolta e i Salta la Macchia dei quartieri spagnoli, droga ed estorsioni, gli affari criminali che fanno gola, forse uno sgarro tra consorterie, la miccia dell'ultimo agguato che per un soffio non è sfociato nell'ennesima tragedia che ha visto ferite le due studentesse al concerto del 1° maggio. Ieri Geolier ha letto i nomi delle vittime innocenti di Camorra.
3: Voglio ricordare Antimo Giarnieri, 19 anni, ucciso da un colpo di pistola. Francesco Pio Maimone, 18 anni, ucciso da un colpo di pistola. Giorgio Battista, 24 anni, ucciso da un colpo di pistola. Santo Romano, 19 anni, ucciso da un colpo di pistola. E Fabio Ascione, 20 anni, 3 settimane fa, ucciso da un colpo di pistola. Io non so quale sia l'antidoto a tutto questo veleno, ragazzi, io sento solo che la mia generazione viene messa in pericolo ogni giorno.
1: Sempre a Napoli, ieri sera, in via Bellini, due turiste sono state rapinate e minacciate con una pistola. Un uomo le ha seguite nel bagno di un locale e si è fatto consegnare lo smartphone. La polizia lo ha fermato poco dopo in Vico Gabella della Farina. Il 33enne è stato arrestato. La pistola si è rivelata un'arma giocattolo priva di tappo rosso. Controlli dei carabinieri nelle strade della Movida napoletana. Vittorio Marotta ha seguito il lavoro dei militari nel contrasto al possesso di armi e coltelli da parte di minorenni. Vediamo il servizio.
4: Ha una lama, una punta, potenzialmente può anche uccidere.
5: Ha 12 anni, ma ne dimostra anche di meno. È uno dei tanti bambini con coltello della notte napoletana. Perché avesse con sé un'arma potenzialmente letale non lo ha spiegato.
4: Ovviamente ora lo deferiremo all'autorità giudiziaria per il porto ingiustificato di arma bianca, e essendo minorenne abbiamo già chiamato i genitori.
5: Quello che è certo è che a Napoli è troppo facile reperire un'arma di questo tipo e ci si imbatte in situazioni del genere anche in una notte relativamente tranquilla come quella appena trascorsa. Ore di controlli a chiare.

0: a zona Baretti. Qui, la notte di Santo Stefano, il giovane calciatore Bruno Petrone fu accoltellato da quattro giovanissimi.
1: C'è un aumento della diffusione di coltelli tra i ragazzi?
2: Diciamo c'è una facilità nel portare armi bianche al seguito.
0: Non solo armi nella notte di controlli, stretta sui parcheggiatori abusivi, contrasto alle sostanze stupefacenti e alla guida in stato di ebbrezza. Si monitorano anche le attività commerciali insieme al personale dell'ASL, tra sanzioni e chiusure per carenze igienico-sanitarie.
2: I controlli devono far sì che la gente possa fruire di una movida sicura e che non sfoci poi in condotte delittuose.
3: Un arresto operato dai carabinieri nel quartiere Secondigliano di Napoli per truffa ai danni di un'anziana di Terracina. A finire in manette un sessantenne accusato di essersi finto funzionario dell'INPS per farsi consegnare dalla donna una somma di circa 1.000 euro. Cambiamo argomento, tutto esaurito nelle strutture ricettive di Napoli per il ponte del 1° maggio. Siamo stati tra i turisti con Giovanni Messina.
4: Cosa prevede il programma della giornata?
5: La Certosa.
6: Il museo di Capodimonte.
7: Ieri siamo stati a Caserta.
4: Una guida con la sciarpa.
8: Con la sciarpa del Napoli, non la sciarpa. La sciarpa.
4: Il 95% di camere occupate qui a Napoli in questo ponte del 1° maggio, un incremento notevole rispetto allo scorso anno. Il dato ce lo fornisce Federalberghi, che conta tra i suoi iscritti oltre 80 strutture in città.
9: Di dove siete?
10: Della provincia di Como.
11: Andiamo a vedere il murales di Paradona.
12: Cristo Velato, oggi pomeriggio.
11: Comunque è la prima volta che veniamo a Napoli, quindi più di tanto non possiamo dire, ecco.
4: Ci tornerete?
12: Io sì, è già la seconda volta.
4: Il 60% del turismo è rappresentato dagli italiani. La congiuntura internazionale sta favorendo gli spostamenti interni e questa tendenza è destinata a ripetersi anche nella prossima estate.
3: E questo è anche il primo weekend all'insegna del Maggio dei Monumenti di Napoli, sempre con Antonella Fracchiolla. Andiamo alla scoperta del Vallone di San Rocco, percorso durante un trekking urbano.
13: È un posto che sembra una capsula temporale, fuori da quello che è la nostra vita di stress, frenetica.
14: Non avevo mai visto, nonostante abito nella zona, però è veramente una bella scoperta.
15: La zona ospedaliera di Napoli e il bosco di Capodimonte non sono lontani, ma è tutta un'altra dimensione, quella in cui si entra non appena si accede al Vallone San Rocco. Vasta area boschiva strategica per la biodiversità a Napoli. Scorre anche un corso d'acqua, purtroppo non limpida, perché quest'area è stata fortemente sfregiata da sversamenti abusivi di rifiuti.
16: Ci sono sentenze passate in giudicato, quindi ne possiamo parlare tranquillamente. Al di là delle brutte notizie, racconteremo il bello del Vallone San Rocco. Io amo definirlo un autogrill degli uccelli che fanno il loro percorso migratorio.
15: Nella prima giornata del Maggio dei Monumenti, 32esima edizione, appuntamento di primavera, promosso dal Comune di Napoli per andare alla scoperta del patrimonio culturale o di luoghi insoliti e segreti, e l'Associazione Amici del Vallone San Rocco ad accompagnare i visitatori lungo un percorso inizialmente agevole, poi più accidentato e successivamente impervio. Si sale e si scende con l'ausilio di corde fino alle cave di tufo che venivano utilizzate per l'estrazione di questo materiale con cui tanta parte di Napoli è stata costruita, un luogo magico che entusiasma grandi e piccoli.
17: È molto interessante perché è nella natura e poi mi aiuta anche, come dire, nel programma della scuola a volte.
3: Comic-Con 2026 al Giro di Boa, oggi si premiano le eccellenze del fumetto italiano e internazionale, tante star, ma alla mostra d'oltremare protagonisti sono anche i giochi da tavolo. Ettore De Lorenzo.
18: Giornata intensissima, quella di oggi al Comic-Con, qui alla mostra d'oltremare, con tantissimi ospiti e tantissimi eventi. Questa mattina è arrivata la guest star di questa edizione, ovvero l'attore americano John C. McGinley, che lo ricorderete tutti, il burbero, diciamo, il dottor Cox della fortunatissima serie Scrubs. Il pomeriggio poi sono attesi due grandi del fumetto italiano, ovvero Zero Calcare e poi l'intramontabile Milo Manara. Ma il Comic-Con non è solo fumetto, non è solo cinema, ma è l'incontro anche con la parte ludica, ovvero il gioco, e questo è il padiglione del gioco. Venite con me. A che gioco state giocando?
19: A Quick Stop.
18: Me lo spiegate un attimo?
19: Te lo spiego mio amico.
20: Praticamente questo gioco consiste che ogni giocatore deve avere due carte e chi rimane senza carte vince.
21: Stiamo giocando a Take Time.
22: Questo è un gioco collaborativo per cui tutti i giocatori

0: giocatori attorno al tavolo collaborano per risolvere il livello del gioco.
1: Quindi non è competitivo, ma si collabora per arrivare insieme a una soluzione. Mi sembra un bel messaggio da dare anche al mondo, no?
0: Sì, assolutamente, in questi tempi sicuro.
2: Questo è Dragon Secret, è una società che si occupa e prefigge di offrire un'esperienza interattiva con la quale noi non semplicemente impostiamo il gioco sul tiro dei dadi, ma sull'interpretazione di ruoli da parte dei player.
3: Non è soltanto il master, il narratore a giocare, ma sono anche i giocatori stessi che sviluppano il gioco mediante la propria creatività. E questo secondo me è quello che dovrebbe essere sviluppato di più a giorni d'oggi.
4: Carlo Solimene ci parla di una caccia al tesoro nel sottosuolo di Napoli a scopo di beneficenza. Vediamo.
5: La Galleria Borbonica, luogo iconico per i napoletani, trasformata nello scenario di una caccia al tesoro immersiva tra storia, tecnologia e solidarietà, è il format di Galleria Segreta, progetto nazionale promosso dal Rotary Club Napoli Chiaia, che vivrà una prima fase online con un gioco interattivo per culminare nella vera e propria caccia al tesoro dal vivo che si svolgerà il 20 maggio nei cunicoli del tesoro architettonico del sottosuolo partenopeo, l'occasione per divertirsi senza dimenticare un aspetto importante.
6: È un evento solidale, quindi è una campagna aperta, una raccolta fondi proprio per tutte le attività benefiche del Rotary Club Napoli Chiaia.
7: Un progetto di lunga durata che per tutto questo tempo manterrà viva l'attenzione della città su questo luogo fortemente identitario.
5: La terza tappa del progetto sarà rappresentata invece dalla festa che il 21 maggio, sempre nella Galleria Borbonica, farà da sfondo alla premiazione delle squadre vincitrici, competizione aperta ai vari Rotary Club italiani, ma anche al grande pubblico.
4: Siamo al calcio, oggi alle 18, Como-Napoli, al Sinigaglia gli azzurri proveranno anche a sfatare un tabù, come ci racconta Alessandro Di Liegro.
8: Vedere il Napoli calcare il prato verde del Sinigaglia riporta alla mente vecchi ricordi, non sempre positivi, visto che sulle sponde del lago la vittoria partenopea manca da 24 anni. Era il 2002, le reti di Magoni e Stellone, si era in Serie B. Per risalire una gara nella massima divisione, invece, le lancette tornano ancora un po' più indietro. Nel 1989, partenopei corsari grazie a un rigore siglato da Renica. In epoca più recente, invece, gli scontri diretti tra la formazione di Conte e quella di Fabregas sono più equilibrati. Una vittoria per entrambe e due pareggi. L'ultimo negli sfortunati quarti di finale della Coppa Italia di quest'anno, terminati con la vittoria del Como e rigore al Maradona. Nel Napoli c'è anche Capitan Di Lorenzo, che torna tra i convocati dopo oltre tre mesi d'assenza. Manca ancora un po' per i rientri di Vergara e Neres, che potrebbero però rivedere il campo prima della fine di questa stagione. L'11 che sarà titolare tra poco più di 3 ore e mezza sarà simile a quello vincente dell'ultima con la Cremonese, ancora fuori Anghissà.
4: Domani all'ippodromo di Agnano la 77esima edizione del Gran Premio Lotteria, il programma e i favoriti nel servizio di Gianfranco Coppola.
9: Ci sono gli ippodromi e c'è Agnano, come Vincennes, Ascot, Meadowlands. Ci sono le corse e c'è soprattutto la Méric, ma soprattutto il Gran Premio Lotteria. 3 batterie, una finalissima che da ben 76 edizioni premia il più forte. Nella leggenda tanti cavalli, il cui racconto si tramanda per generazioni, il più grande Varenne, il capitano oggi pensionato d'oro nelle campagne della Piana del Sele. In Lotteria inizia la settimana che precede le corse con la sempre suggestiva cerimonia del sorteggio ed ecco che il favorito Always EK becca una scomoda 8ª posizione di partenza in batteria 2, dove troverà un altro grande del momento, Cobra Killer Gar, nome inquietante. In corda finalmente Parry in quella corsa B che sembra un anticipo di finalissima. Il fine della giornata di domani, per volere della proprietà, che il grande merito di non aver lasciato nell'oblio, come tanti altri ippodromi, il meraviglioso anello tra acque, sulfuri e verde, è la destinazione dell'incasso per la Fondazione Domenico Caliendo, il bimbo morto al Monaldi per un caso tristemente noto. In Lotteria è magia, in tanti vanno a scrutare i cavalli e i box tra coperte e paraocchi curati da tate premurose. In Lotteria allegria e voglia di sentirsi come nella Belle Époque o padrone del tempo, anche per ripararsi dal sole, tra mis a volte azzardate e cappelli di ogni gusto. 77 volte Lotteria, un'emozione sempre.
4: Basket domani, penultima di stagione regolare per Napoli, che giocherà in trasferta a Reggio Emilia. La squadra di Repescia, già matematicamente salva, ha ancora la possibilità

0: di ottenere la qualificazione ai playoff. Dovrà vincere sia a Reggio sia in casa contro Udine e poi sperare in risultati favorevoli delle concorrenti. In Serie 2 domani Avellino e Cremona si giocano in gara secca l'accesso al tabellone dei playoff promozione. Palla 2 al Pala del Mauro alle 18. Coach Gennaro Di Carlo spera di poter recuperare il play Alessandro Grande alle prese con la pubalgia. Avellino ha perso per infortunio anche il play titolare Mussini, operato ieri con successo al legamento crociato del ginocchio. Chi vince troverà nei quarti di finale la Fortitudo Bologna. Parliamo di podismo, record di partecipanti a Benevento per la 33esima edizione della Strabenevento con 1113 iscritti alla 10 km competitiva. Tra gli uomini vince Yaya Kadiri della Carmax Camaldolese, tra le donne prima a tagliare il traguardo Francesca Palomba della Caivano Runners. Grande partecipazione anche alle gare non competitive sulla distanza di 1 e 3 km. Consigli di lettura con Claudio Ciccarone.
1: Beatrice ancora non ha 30 anni e ha il cuore spezzato. È stata Roberta Lucca a raccontare questo momento difficile della sua vita, creando la trama della Casa del Salice con la sua penna corta, limpida. La presentazione alla libreria vomerese Io ci sto è stata l'occasione di conoscere l'autrice in un'atmosfera dove l'amore per la letteratura è stato il protagonista. C'è un'età in cui si pensa di sapere chi si è, e invece è proprio allora che cominciano i dubbi, come quando Beatrice torna in un luogo che credeva di aver lasciato per sempre, una casa antica immersa nella campagna toscana. Tra legami familiari che soffocano e affetti che proteggono, il passato riaffiora sotto forma di silenzi, fotografie, memorie di guerra, assenze mai spiegate e voci di figure femminili forti e ambigue. Un romanzo dove ironia e malinconia si colorano di mistero, pagine e baldini castoldi da sfogliare per ritrovarsi con la fantasia all'ombra di un antico salice toscano.
0: È tutto per questo TG, grazie per averci seguito e buon sabato.
2: Un medico di famiglia, una vivaista, un pastore scrittore e una guida ambientale da nord a sud, dalla Valle d'Aosta alla Calabria, attraverso Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Campania. Domani vi raccontiamo le professioni e l'anima delle terre alte. Non perdetevi, Alta Quota alle 12.25 su Rai 3. Il nostro viaggio continua, vi aspettiamo.
3: Meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea. Sulla Campania, locale instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura Campana e Vesuviano, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani. Sull'Appennino campano qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per il resto del periodo. Sul Salernitano, estesa copertura nuvolosa fino a buona parte della serata, ma senza fenomeni associati. Mattino soleggiato. Le temperature saranno per lo più stazionarie nei valori massimi, in lieve diminuzione nei valori minimi. La ventilazione sarà prevalentemente di debole o localmente moderata intensità e di provenienza dai quadranti settentrionali, mare mosso.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
5: Quando sono arrampicato su un albero dentro una chioma mi sento anche privilegiato. Sono Lorenzo e faccio l'arboricoltore. Gli alberi ci comunicano. Osservando riusciamo a capire lo stato di salute di una pianta. La primavera è vita, la primavera non bussa e col mio lavoro sono legato molto a questo periodo in cui bisogna correre, però in cui si rinasce anche assieme alle piante.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure, c'è un'intrusione in corso, resti dove si trova.
1: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
2: L'intruso è fuggito, la casa è al sicuro.
1: Approfitta del bonus sicurezza, vai su verisure.it.
3: Il mio ricordo più bello. Mia madre che cucinava la domenica mattina. Era perfetto. Luciana Mosconi. Una scelta d'amore. Ruvida. Tenace. Marchigiana.
4: Tanto è sfoderabile, lavabile e lavatrice, no?
5: Divani in tessuto sfoderabili e lavabili in lavatrice.
6: I nostri poltroni sofà in tessuto sono sfoderabili e lavabili
7: nella tua lavatrice.
6: Questi prezzi terminano domenica.
8: E se vuoi disegnare sul divano, vieni da Poltrone Sofà.
7: Poltrone Sofà.
6: Solo divani
7: di qualità.

0: Addio ad Alex Zanardi, ex campione di Formula 1, atleta paralimpico. Dopo l'incidente automobilistico si era dedicato al ciclismo. La vita è così, diceva, devi accettare quello che accade. Mattarella, punto di riferimento oltre lo sport. Dopo la minaccia di Trump all'Europa, dazi sulle auto al 25%, Bruxelles reagisce, pronti a tutte le opzioni per tutelare gli interessi dell'Unione. Meloni, da oggi siamo secondo governo più longevo della Repubblica, la maggioranza al centro l'interesse nazionale, Schlein, il presidente USA si fermi, danneggia tutti, 5 Stelle, esecutivo immobile. Il rogo sul monte Faeta, il vento rallenta e la situazione migliora, migliaia di persone rientrano a casa ma i danni sono gravi, 2 agricoltori indagati per incendio colposo. 7,5 milioni di italiani in vacanza per il ponte del 1° maggio. Bel tempo e temperature estive, tante le destinazioni, mare, montagna e città d'arte. Si calcola un giro di affari di quasi 4 miliardi di euro. Buongiorno, bentornati al TG3. È morto Alex Zanardi, ex campione di Formula 1 e campione paralimpico. Unanime il cordoglio dello sport e della politica, amato anche per la capacità di trasmettere entusiasmo, il ricordo di Mattarella. Allora seguiamo i servizi di Massimo Veneziani e Jacopo Cecconi.
1: La vita è fatta così e devi in qualche modo accettare l'idea che le cose possano accadere.
2: Accettare per Alex Zanardi significava trovare la strada alternativa perché, come diceva lui stesso, lo sport rivela la tua personalità. Sorriso ed ostinazione, si è spento ieri a 59 anni. Bolognese mai ha dimenticato i sacrifici dei genitori per fargli iniziare la carriera da pilota. Arriva in Formula 1, negli Stati Uniti lo adorano, corre e vince, poi l'incubo. In Germania nel 2001 accade questo. Perde le gambe, ma è pronto a ricominciare, riappare in carrozzina, si alza, la folla esplode.
3: Era veramente tanto che non mi succedeva di essere così emozionato, sono talmente emozionato che mi tremano le gambe.
2: L'ironia, anzi l'autoironia, una delle sue migliori armi, ricomincia, torna in auto e in moto.
4: In verità, quando ho chiuso la visiera del casco non è che ho pensato a null'altro se non a concentrarmi.
2: Poi soprattutto la handbike, vince le Paralimpiadi di Londra e Rio, 12 i mondiali. Anche conduttore TV, una voce che non smette di motivare. Torna il silenzio quando impatta con la sua handbike contro un camion in Toscana. È il giugno del 2020. Resiste ancora una volta, fino a ieri.
5: È incredibile già quanto io sia riuscito a infilare in una sola vita. Ma la cosa bella è che, a dispetto della mia età, io mi sento ancora per strada.
6: È emblematico il suo gesto dopo la prima vittoria, il primo oro, di alzare l'handbike davanti a una folla impazzita.
7: L'uomo che visse due volte tornò grande così a Londra 2012, un'altra macchina da spingere, stavolta con le mani.
6: C'era il fatto di aver toccato il cielo, di aver ritoccato il cielo dopo una morte apparente.
7: Era l'inizio di una magia, il primo atleta paralimpico mediatico a livello globale, in grado di parlare a tutti con la sua storia e il suo sorriso.
8: Lui era straordinario in questo, avvicinava i ragazzi e ragazze disabili, magari incontrate al centro di protesizzazione piuttosto che per strada, e le invitava a sfidare se stessi.

0: a mettersi in gioco attraverso lo sport.
1: Una di queste ragazze, Bebe Vio, oggi lo saluta così. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. È stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita. Se n'è andato il 1 maggio, stessa data in cui nel 94 morì il suo idolo, Ayrton Senna.
0: Romantica questa coincidenza, a volte le coincidenze nella vita, no? Vanno pure interpretate. Ma io credo che sia stata romantica e straordinaria tutta la sua vita.
2: Nuovo scontro sui dazi fra Stati Uniti ed Europa. Dopo l'annuncio di Trump, l'Europa risponde, ci tuteleremo. Allora, per i particolari andiamo in diretta a Bruxelles da Gerardo Vitali Rosati. Gerardo.
3: L'Europa compirà ogni azione per tutelare i propri interessi e questo è il senso della risposta della Commissione europea alle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato di rialzare i dazi sulle importazioni di auto e camion al 25% a partire da lunedì, sostenendo che l'Europa non stia attuando l'intesa sui dazi. Invece la Commissione ha risposto, l'intesa va avanti, secondo la prassi abituale è stata siglata questa intesa l'estate scorsa dalla Presidente della Commissione von der Leyen e dallo stesso Donald Trump e poi è stata approvata dal Parlamento europeo a marzo, anche se dopo alcuni rinvii, e adesso aspetta soltanto di essere ratificata dagli Stati membri. Anche il Parlamento europeo ha risposto, le parole di Donald Trump sono inaccettabili, ha detto il Presidente della Commissione Commercio Estero dell'Europarlamento, parole dice che dimostrano la chiara inaffidabilità di Washington. L'Europa adesso risponderà con fermezza. Linea allo studio.
2: È una questione, quella dei dazi, che entra inevitabilmente anche nel dibattito politico italiano e ci dice tutto in diretta Jacopo Matano da Palazzo Chigi.
4: Sì, Giuse, sono in realtà i rapporti con Trump e i temi correlati al centro del dibattito politico di cui appunto parlavi. Intanto la questione dazi sulle auto, questione che colpisce chiaramente il nostro paese, ma c'è un altro tema che si affaccia al centro del confronto, che è il ritiro delle truppe americane dalla Germania. È possibile che di questi due temi la Presidente del Consiglio parli a partire da domani nell'appuntamento in Armenia per il vertice della comunità politica europea con gli altri leader? Domani sera ci sarà una cena nella capitale dell'Armenia, Yerevan, ed è possibile appunto che il confronto sia anche su questo. Sui social Meloni ha rivendicato che da oggi il suo è il secondo governo più longevo della Repubblica e dice anche: noi continuiamo a perseguire l'interesse nazionale, interesse che invece secondo le opposizioni la Premier non starebbe facendo, proprio perché per i suoi legami con Donald Trump, che non intende interrompere, appunto secondo le minoranze che chiedono anche di ripristinare i fondi sull'automotive. Duro scontro su tutto questo, ce lo racconta Giorgia Nombolà, poi la linea può tornare a voi.
5: Non è tempo di celebrazioni ma di responsabilità. Fratelli d'Italia rilancia le parole di Meloni e rivendica messo al centro l'interesse nazionale.
6: Oggi il governo Meloni è il secondo per durata. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Occupazione record, meno tasse, crollo degli sbarchi e centralità internazionale.
5: Risultati frutto di una coalizione compatta nata dall'intuizione di Silvio Berlusconi, affermano i forzisti. Mentre la Lega torna ad attaccare l'UE, faremo ciò che serve nonostante i burocrati di Bruxelles. Di tutt'altro avviso le opposizioni, la longevità del governo è un aggravante, visti i risultati, più precarietà, famiglie e imprese in difficoltà, nuovi dazi di Trump.
7: Il governo reintegri immediatamente quel fondo per l'automotive di cui ha tagliato l'80%, chieda in Europa una risposta forte, unitaria a questi dazi. Bisogna convincere Trump a fermarsi perché sta danneggiando enormemente tutte le economie.
5: Meloni ha tradito ogni promessa elettorale e continua a colpire i cittadini nel portafoglio, attaccano i 5 Stelle. Altro che stabilità, dal governo immobilismo e galleggiamento la lettura di Italia Viva. Meloni attacca AWS, prende in giro gli italiani.
2: Per i carburanti da oggi cambia lo sconto sulle accise e sono già scattati gli aumenti per le auto a benzina. Ci dice tutto Marco Malvestio.
8: Scattano oggi le nuove accise sul carburante. Il taglio sul diesel è confermato a 24,4 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina si riduce e scende a circa 6 centesimi al litro, ma solo

0: per 9 giorni, fino al 10 maggio, non 3 settimane come annunciato in conferenza stampa. Il nodo resta quello delle risorse. I quasi 150 milioni messi finora a copertura arrivano dalle multe comminate dall'antitrust, ma sono insufficienti. Per prorogare lo sconto fino al 22 maggio serviranno altri 250 milioni che il governo intende prelevare dall'extragettito IVA, al momento non ancora quantificato e contabilizzato. Per questo, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, sarà varato in un secondo momento un decreto ministeriale ad hoc che estenderà la riduzione fiscale. Effetto della novità sono i primi rincari già segnalati. La benzina è salita in media di 7 centesimi, arrivando oggi a 1,82 euro al litro. Aumento che potrebbe arrivare fino a 18-20 centesimi al litro nei prossimi giorni, portando di fatto la benzina agli stessi livelli del gasolio. E poi ci sono gli autotrasportatori, in attesa di una misura specifica, in grado di sterilizzare l'impatto dei rincari, ma anche per loro è caccia alle risorse necessarie.
1: E ora veniamo al conflitto in Medio Oriente. Trump boccia l'ultima proposta di Teheran per i negoziati. Dall'Iran rispondono: probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti. Il servizio di Lucia Sveglia.
2: Avrebbe ammorbidito le proprie richieste Teheran, rinunciando alla revoca immediata del blocco marittimo da parte di Washington e proposto di discutere anche del nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni, dicendosi pronta a tornare al tavolo dei colloqui a Islamabad all'inizio della prossima settimana. Queste le indiscrezioni del Wall Street Journal sull'ultima proposta iraniana per riavviare i negoziati di pace. Ma Trump l'ha subito respinta. Non sono soddisfatto, aveva detto prima di partire per la Florida, per poi mettere in dubbio, in un comizio a Palm Beach, persino i benefici di un eventuale accordo con l'Iran. Forse potremmo stare meglio senza, ventilando una nuova guerra e vantandosi del sequestro di una petroliera iraniana nell'ambito del blocco dello stretto di Hormuz. Siamo come dei pirati. Ma per la maggioranza degli americani la guerra all'Iran è stata un errore, impopolare tanto quella del Vietnam. Le ostilità sono terminate grazie al cessate il fuoco, per questo non ho bisogno dell'approvazione del Congresso per continuare l'operazione militare. Si è giustificato così il presidente degli Stati Uniti in una lettera al Congresso per aggirare quella legge che dal 1973 limita le azioni militari a 60 giorni, scaduti ieri. Ma i democratici lo attaccano, questa guerra è illegale.
1: Presidio davanti alla Farnesina degli attivisti della Sumud Flottiglia per chiedere al governo italiano di intervenire per il rilascio di Tiago Avila e Saif Abu Keshek, trattenuti dalla Marina israeliana. È stato commesso un crimine contro il nostro paese, ha detto la portavoce Delia, visto che viaggiavano su una nave battente bandiera italiana. Al presidio l'annuncio della prossima partenza di una nuova spedizione. Decade la giunta regionale valdostana, il tribunale di Aosta ha accolto il ricorso di AVS sul limite dei 3 mandati, stabilendo che il presidente Testolin, appoggiato dal centrodestra, non poteva essere rieletto. Le opposizioni chiedono dimissioni immediate, martedì convocato il consiglio regionale. Ed in Toscana è stato circoscritto l'incendio sul Monte Faeta che per giorni ha mandato in fumo centinaia di ettari di territorio. Intanto arrivano i primi indagati. Seguiamo il servizio dell'inviato Andrea Marotta.
3: Il vento, quelle raffiche di grecale fino a 50 km orari, lo ha diffuso martedì notte. Il maestrale ha aiutato a spegnerlo in queste ore. Intanto l'inchiesta per l'incendio di Monte Faeta conta i primi indagati, due operai agricoli, cinquantenni, che hanno perso il controllo dell'abbruciamento di un vecchio oliveto nei pressi di un bosco 3 giorni fa. 3 Canadair e 2 elicotteri per spegnere gli ultimi focolai sul versante pisano, poi comincerà la bonifica.
4: Come avete trascorso queste 2 notti?
5: Da amici, con apprensione, notevole.
4: Avete danni?
5: No, no.
3: Gli ultimi 500 sfollati a San Giuliano Terme potrebbero rientrare in casa nel pomeriggio. Una sola abitazione sarebbe inagibile, quella di un vigile del fuoco, Tommaso, e dei suoi genitori.
6: Stiamo controllando le abitazioni, penso che nel primo pomeriggio potremo fare già un primo aggiornamento sulle strade sicure e sulle abitazioni sicure.
3: Quasi 200 i vigili del fuoco insieme a volontari e squadre antiboschivi della regione impegnati sui 2 versanti del monte per spegnere un incendio che in 4 giorni ha mandato in fumo 700 ettari di bosco. Ferite aperte e grigie sui crinali tra Pisa e Lucca.
1: Ponte del 1° maggio, più di 7 milioni gli italiani in vacanza tra mare, montagna e città d'arte. Ci racconta tutto Francesca Sancin.
7: Abbiamo fatto una caccia al tesoro con tutte le tipicità di Roma.
8: Prezzo.

0: Sì, per essere a Roma, comunque la capitale, sono prezzi abbastanza onesti.
1: Dalla capitale, ombelico del mondo, ma soprattutto del turismo, sospinta dall'effetto giubileo e dal bel sole di questo ponte del 1° maggio, alle spiagge di Sicilia, Toscana, Liguria ed Emilia, e boom di presenze. Qui siamo a Comacchio.
2: Se potessi, mi trasferirei qua quando vado in pensione.
1: La geografia del turismo nostrano si sovrappone praticamente alla mappa dell'intero paese, scelto sia dai turisti stranieri che dai 7 milioni e mezzo di italiani in viaggio. Tantissime le prenotazioni, soprattutto di chi ha deciso senza programmare all'ultimo minuto, più 37%, calcola un noto sito di viaggi. Il 70% dei vacanzieri ha preferito regalarsi 3 o 4 giorni di soggiorno, ma c'è anche chi si contenta di 2. Qui le lunghe file non sono per un museo, ma per l'orto botanico. Siamo a Padova.
3: I visitatori spesso ci chiedono qual è il modo migliore per coltivare le piante, come rinvasarle.
1: Si cerca di staccare, svuotare la mente, ognuno lo fa a modo suo. Chi si lascia rapire dall'arte, chi non può fare a meno dello sport o di un peccato di gola. E chi, come qui a Margherita di Savoia, affida al vento la voglia di tornare per un giorno bambini.
4: Torna stasera alle 20 su Rai 3 Finché la barca va con Piero Chiambretti, una nuova edizione con collegamenti, approfondimenti e ospiti speciali del mondo della politica, della cultura, dell'informazione. Si parte con Monsignor Vincenzo Paglia e PIF. Tanta musica, messaggi di impegno civile sul palco del 1° maggio a San Giovanni, ripercorriamoli con Elisabetta Margonari.
5: Un'ora persa senza la memoria. E io non voglio dimenticare.
6: Contro l'arroganza del potere, 17 re, il nuovo brano dei Litfiba tornati insieme a Piero Pelù, che interviene da Chernobyl al conflitto in Medio Oriente fino alla provocazione Mussolini un traditore morto sul lavoro. Perché se il concerto del 1° maggio, promosso dal 1990 da CGL, CISL e UIL, è una festa di musica, è anche occasione per riflettere insieme. Quest'anno il titolo era Il lavoro dignitoso è la chiave del futuro. Quando torno al mio paese, parla di lavoro Levante, che si esibisce con una maglietta che omaggia al presidente Mattarella e canta anche con Serena Brancale e Delia, finita al centro di una polemica per aver modificato il testo di Bella Ciao. Essere umano al posto di partigiano, una scelta che ha urtato sensibilità. Lei spiega: non volevo sminuire, ma allargare il significato, dire che riguarda tutti. Joliet nel clou della serata ricorda i ragazzi innocenti morti per mano della camorra. Per loro chiede un applauso alla piazza, a cui Saif lancia un mondo gonfiabile, ma è quello vero che questi giovani vorrebbero prendersi.
4: E ora, come ogni sabato, c'è Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile. Poi, subito dopo la sigla, il TG3 Lis.
7: Buongiorno e bentrovati a Pixel, rubrica di tecnologia sostenibile. Quante volte ci siamo chiesti se un'immagine o un video fossero veri o falsi? Sono i deepfake, immagini, video, audio costruiti dall'intelligenza artificiale che possono trarre in inganno chiunque. Dall'Italia una nuova tecnologia capace di scoprire anche i deepfake più raffinati.
8: È sempre più difficile scoprire se un video, una foto o una voce sono reali o generati dall'intelligenza artificiale. I deepfake sono ovunque. Servono a fare propaganda, veicolare false informazioni o pubblicità ingannevoli. Al Politecnico di Milano è stata sviluppata una tecnologia che agisce come un vero e proprio detective contro i deepfake, un'intelligenza artificiale addestrata a scoprire immagini.

0: il progetto è quello di elettrificare 50 porti nel nostro paese, però l'operazione richiederebbe anche di implementare l'energia elettrica, perché necessita maggior voltaggio, necessita anche che le navi si attrezzino per l'allaccio elettrico, perché altrimenti, come ha detto il responsabile dell'autorità portuale di Napoli, insomma, c'è il rischio che Terna ed Enel non trovino clienti, già sono abbastanza scettici su questo tipo di operazione. Bisognerà rendere obbligatorio per legge l'adeguamento anche delle vecchie navi, perché altrimenti il rischio è che la transizione all'elettricità nei porti fallisca e l'inquinamento in quelle aree continua ad essere un incubo per i cittadini che ci vivono.
1: MSC ha 1000 navi da carico e 25 da crociera e ne ha in costruzione altre 16. Ogni nave da crociera costa 1 miliardo di euro.
2: Ma servono così tante navi, diciamo, cioè voi altre 16 in costruzione?
3: Beh,
2: perché c'è mercato.
3: Beh, è una crescita costante. Quello che è importante è che dal 2022 in poi tutte le nostre navi hanno sostanzialmente cambiato tipo di combustibile. Un passo epocale, no?
1: Il nuovo combustibile epocale è il gas naturale liquefatto, che però ha vari problemi. Innanzitutto va refrigerato a meno 150 gradi, così si riduce il volume di 600 volte rispetto allo stato gassoso, e poi c'è la difficoltà logistica del rifornimento.
2: Voi dove fate il rifornimento?
3: Su questa nave viene fatto il rifornimento a Marsiglia settimanalmente.
2: A Marsiglia. Andiamo... In Italia riuscite a fare il rifornimento?
3: No, in questo momento no.
1: In Italia ci stiamo organizzando, ma sappiamo tutti, compreso il direttore del settore energetico di MSC, che è un carburante di transizione che dovrà essere abbandonato perché di origine fossile. Nello stesso tempo, però, si stanno costruendo navi dal valore di miliardi di euro che lo utilizzeranno per decenni.
3: Una nave la progettiamo oggi, viene consegnata in 5 anni, più o meno nel 2030, e deve durare 35 anni.
2: Quindi la transizione, parliamo fra 100 anni.
3: Ciò che è importante è che la nave sia predisposta per utilizzare combustibili rinnovabili del futuro. Questo è importante. Quindi GNL non di origine fossile, ma di origine biologica.
2: Biologica che verrebbe dall'agricoltura, praticamente.
3: Dall'agricoltura.
2: E quello è il vostro obiettivo?
3: Assolutamente.
2: Quando noi parliamo di emissioni zero, sì, voi dite sì. Biometano?
3: Biometano. Il problema del biogas... Il biometano è costosissimo rispetto al combustibile GNL fossile, no?
2: Certo.
3: È circa oltre il doppio del prezzo.
1: È vero che inquina meno, ma per essere conveniente dal punto di vista climatico non dovrebbe viaggiare. Le perdite di metano inevitabili durante il trasporto aumentano il rischio dei gas serra. E poi, c'è una potenzialità di produzione in Italia?
4: Oggi il consumo di metano in Italia è tra i 60 e i 65 miliardi di metri cubi. Si stima che il biometano in Italia ha una capacità produttiva tra 1 miliardo e 7-8 miliardi di metri cubi. Se fosse 7-8 miliardi sarebbe un bel numerino su cui lavorare. Certamente l'utilizzo degli scarti organici per fare biometano è una buona cosa, anche perché sarebbe metano prodotto in Italia, cioè non andiamo a estrarlo in Texas o in New Mexico, certo. Lo portiamo in Louisiana, facciamo la liquefazione e andiamo a portare in giro per il mondo, anche perché meno lo porti in giro, meno si perde in atmosfera.
2: Quindi la soluzione qual è?
5: La soluzione per noi è, dal punto di vista dei carburanti, sicuramente l'idrogeno e i carburanti derivati, quindi l'ammoniaca e il metanolo, che sono quelli che in prospettiva hanno il miglior grado di compliance, quindi di conformità alle leggi europee, perché permettono un maggior risparmio.
2: Attualmente non lo usa nessuno questi
5: tre. No, stiamo ancora guardando, cioè chiaramente il settore del marittimo insieme al settore aereo vengono classificati settori hard to abate, cioè in cui il processo di decarbonizzazione è più complesso, perché poggia su tecnologie ma anche leve di investimento molto più importanti rispetto magari al settore dell'auto, che già dispone di tecnologie.
1: Tornando al presente, aspettando l'elettrificazione delle banchine entro il 2030, una soluzione immediata solo per le navi da carico l'ha trovata Grimaldi con queste navi. Durante la sosta in porto utilizzano energia elettrica immagazzinata da mega batterie che si ricaricano durante la navigazione grazie anche ai pannelli solari. Le abbiamo viste a Livorno, a Porto Marghera e a Malta. Per la navigazione la prospettiva per le nuove navi è il gas liquido, il GNL, mentre le vecchie navi che

0: saranno in circolazione ancora per decenni, navigheranno a olio combustibile con gli scrubber, ma a sorpresa gli armatori si mostrano disponibili per ridurre le emissioni anche a intervenire sulla velocità.
1: Noi ogni anno sostanzialmente riduciamo la velocità media di itinerari di circa un nodo.
2: Quindi ci impiegate più tempo?
1: Modifichiamo gli itinerari proprio, andiamo a ottimizzare, diciamo così.
2: Abbassando la velocità.
1: E questo qui.
2: E quindi consumate meno.
1: Consumiamo di meno. Questo è uno diciamo.
2: E inquinate meno.
1: Assolutamente.
0: E anche sull'utilizzo delle vele è difficile sulle navi da crociera, ma su quelle da carico ci sono già delle navi che circolano nell'Atlantico. Sulla flotta di 1000 navi porta container di MSC sarebbe possibile?
1: Sulla nave da carico invece che attraversa l'Atlantico, sempre nella stessa direzione su venti costanti, la vela può essere una tecnologia che ha un senso, non può sostituire il motore, no, ma può comunque aiutare. Esattamente. Quindi questo torniamo un po' al discorso delle tecnologie, non esiste la tecnologia perfetta per ogni tipo di soluzione, non dobbiamo avere un approccio diciamo ideologico, ma dobbiamo avere un approccio di selezione delle tecnologie sulla base dell'utilizzo necessario.
3: Dal 2024 l'intero sistema navale è entrato in quello che è il sistema ETS, cioè l'Emission Trading System. Ogni nave è obbligata a pagare una tassa in base alla CO2 che emette, 100 euro a tonnellata. Questo significa che le grandi navi da crociera che emettono fino a 250 tonnellate al giorno di CO2 nell'aria possono pagare anche 25.000 euro al giorno. Sono tasse che gli stati dovrebbero reinvestire in energie rinnovabili, efficienza energetica degli edifici, trasporto pubblico, sostenibilità nella mobilità, decarbonizzazione industriale, aiuti sociali per la transizione energetica. Si stima in Italia che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Ambiente debbano dividersi tra il 2025 e il 2030 tra i 27 e i 33 miliardi di euro. Le esperienze passate però ci dicono che è stato reinvestito solo il 9% in politiche climatiche, invece sarebbe auspicabile che venissero investiti di più in tecnologia e ricerca, perché a parte l'incubo delle navi che girano ancora con i vecchi carburanti, c'è insomma quello che una nave che viene varata oggi è stata progettata 5 anni prima e la dovremo vedere circolare per i prossimi 40 anni. Quindi sarebbe auspicabile investire sulle tecnologie, sulla ricerca di nuovi carburanti più puliti se vogliamo contribuire a lasciare alle future generazioni un mondo migliore.
4: Io non ministro, le rispondo, sta, ha capito?
5: Diciamo che lei è il ministro della Repubblica e io faccio le domande, lei può non rispondere, non le faccio, però opinione pubblica. No, ma infatti faccio le domande, allora, ministro, anche perché lei non ha mai voluto dimettersi, quindi no, è rimasta lì appunto, e ci rimarrà. Ma infatti assolutamente, diciamo, ha un grande coraggio, questo sicuramente deve ammettere. Però,
6: ma una decina di giorni dopo questa intervista, Giorgia Meloni deve aver perso la fede nella competenza della ministra. A seguito della sconfitta al referendum costituzionale sulla giustizia, la presidente del Consiglio ha chiesto pubblicamente le dimissioni a Daniela Santanchè. Sono arrivate con 2 giorni di ritardo e una lettera pubblica velenosissima. Per tenere in vita Visibilia ed evitare un altro procedimento per bancarotta fraudolenta, il 24 dicembre del 2024 l'allora ministra Daniela Santanchè aveva stipulato un accordo con un imprenditore di Chieti, Altair D'Arcangelo, rappresentante in Italia di una misteriosa società anonima svizzera, Whip Finance, disposta a pagare ben 2,7 milioni di euro per rilevare Visibilia, nonostante all'epoca fosse già sull'orlo del fallimento.
7: È stata un'operazione importante e anche difficoltosa, voi più di altri conoscete lo stato di Visibilia, ma sinceramente io sono orgoglioso di questa opportunità che ho portato in seno alle aziende.
6: All'epoca con la Whip Finance, Altair D'Arcangelo aveva grandi progetti in Italia. Attraverso la società anonima svizzera aveva rilevato la proprietà del Chieti Calcio.

0: calcio, squadra che milita tra i dilettanti. D'Arcangelo si era presentato promettendo uno stadio nuovo da 30 milioni di euro e garantendo la promozione in tempi brevi in Serie B. Anche se ancora oggi non ricopre incarichi ufficiali all'interno della società, i tifosi e la stampa locale gli hanno tributato subito il titolo di patron.
1: Io però non ho capito la funzione, il ruolo di Altair D'Arcangelo, perché nei giornali è indicato come il patron.
2: Ma perché questo è un modo di dire in città, e quindi è passato
3: no,
2: patron.
3: Scusa, mi sono rimasto indietro, credo, qui lo chiamano santo adesso.
1: Lo chiamano santo addirittura.
0: In meno di un anno, Altair D'Arcangelo si è così alienato le simpatie di tutta la tifoseria e persino della curva del Chieti, che aveva contribuito alla sua iniziale santificazione, essendo stato da giovane lui stesso un ultras della squadra abruzzese.
1: Volevamo sapere un po' che ne pensate della situazione attuale del Chieti.
4: Ha chiusa la telecamera?
1: Adesso la chiudiamo, No,
5: non parliamo, dovete andare via da qua.
0: La risposta ufficiale della curva arriva qualche minuto dopo con un coro lanciato allo stadio durante la partita nei nostri confronti. Nell'estate del 2025, Whip Finance viene travolta da uno scandalo giudiziario. Secondo la magistratura elvetica e quella italiana, la società anonima svizzera sarebbe stata usata per riciclare capitali mafiosi. Whip Finance viene così commissariata e la sua amministratrice, Jane Lepori, è arrestata. Solo a questo punto, l'accordo per l'acquisizione di Visibilia salta. Ma poche settimane prima, dalla società di Lugano, collegata secondo gli investigatori alla criminalità organizzata, sono partiti bonifici in favore di Daniela Santanché per un totale di 600.000 euro. Soldi che, secondo quanto ci risulta, l'allora ministra avrebbe incassato a titolo di acconto sulla compravendita e che non avrebbe mai restituito, nonostante la possibile provenienza illecita del denaro.
1: Questi 600.000 euro, perché lo sa che Whip Finance è stata arrestata per riciclaggio, la Lepori, però ha fatto un bonifico di 600.000 euro a lei, a Immobiliare Dani. Gli ha restituiti questi soldi?
6: Bene, la nostra puntata termina qui, l'appuntamento a domani alle 20.30, parleremo tra le altre cose anche di che fine ha fatto Visibilia, l'ex ministra Daniela Santanché, i passaggi di mano di questa società che vanta ancora 7 milioni di debiti. C'è una regia dietro ed una vecchia nostra conoscenza. Rimanete qui perché c'è il TG3.
7: Nessun uomo può scendere al centro della Terra, ma noi in Oman ci siamo andati molto vicini.
8: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Questa sera alle 21.30, Rai 3.
6: L'audio inedito di Zampolli, inviato di Trump con le vittime di abusi sessuali, suoi rapporti con Cipriani, compagno di Nicole Minetti e infine chi è il Cavaliere Bianco che deve salvare Visibilia. Domani alle 20.30, Rai 3.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, I padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: Pubblicità.
2: Tanto è sfoderabile, lavabile e lavatrice, no?
3: Divani in tessuto sfoderabili e lavabili in lavatrice.
4: I nostri poltroni sofà in tessuto sono sfoderabili e lavabili
5: nella tua lavatrice.
4: Questi prezzi terminano domenica.
6: E se vuoi disegnare sul divano, vieni da Poltrone Sofà.
5: Poltrone Sofà.
4: Solo divani
5: di qualità.
1: Pubblicità.
0: Il nostro sport è sempre più made in Italy. Adesso si riaccendono i motori.
7: Noi siamo pronti. E te?
0: Sky Sport, il più grande spettacolo del mondo.

0: Chiamaci all'141 o vieni su sky.it.
1: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa, che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco ogni giorno.

0: Schweppes Tonica, intensa fino all'ultima goccia. Anche zero. Schweppes, take your time.
1: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
2: Zia, sono tende da sole tempo, Tess. Durano più di una vita.

0: Mattarella, punto di riferimento oltre lo sport. Meloni, il mio governo, il secondo più longevo, avanti con determinazione, scontro sui dazi, le opposizioni, dalla Premier nemmeno una parola, non c'è nulla da festeggiare. La minaccia di Trump all'Europa, tariffe al 25% sulle auto, la replica di Bruxelles, inaffidabile, reagiremo per difendere gli interessi dell'Unione. Il presidente USA dopo la nuova proposta iraniana, insoddisfatto, non so se ci sarà un accordo, Teheran, probabile la ripresa della guerra e taglia la produzione di petrolio. L'incendio sul Monte Faeta, indagati due operai agricoli, distrutti centinaia di ettari di territori, fiamme sotto controllo ma restano focolai attivi, rientrate a casa le persone evacuate. Per avere lavoro dignitoso servono persone oneste, le parole dal palco del Concertone di Levante. La cantautrice siciliana parte col suo tour dedicato all'amore e al TG3 dice: facciamo attenzione a quello che succede nei nostri giorni. Buonasera dal TG3, in primo piano dunque l'addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico scomparso all'età di 59 anni nel 2001, l'incidente che gli costò la perdita delle gambe, poi i successi con l'handbike, divenuto un esempio di speranza e capacità di reinventarsi. Per la sua scomparsa unanime il cordoglio delle istituzioni, punto di riferimento il ricordo del presidente Mattarella anche oltre il mondo dello sport. Partiamo da qui con i servizi di Massimo Veneziani e Jacopo Cecconi.
1: Mi sono spezzato ma non mi piego, è una gara dura ma faccio il massimo per vincerla.
2: Lo diceva dopo aver perso le gambe. Per Zanardi un problema diventava opportunità, una vita di capitoli intensi, il sogno di diventare pilota, i primi successi, poi l'inaspettato. Germania 2001, la sua auto tranciata.
3: La vita è fatta così e devi in qualche modo accettare l'idea che le cose possano accadere.
2: Non drammi ma risorse, occasioni per reinventarsi e, perché no, per tornare al volante.
1: È stato un momento molto molto intenso, è stato bello riguardarmi tutto d'un pezzo con la mia tuta pilota.
2: È in moto.
4: In verità quando ho chiuso la visiera del casco non è che ho pensato a null'altro se non a concentrarmi.
2: La nuova sfida si chiama handbike, le braccia diventano i nuovi pistoni, si allena, studia come migliorare il mezzo e come migliorarsi, vince tutto, mondiali, paralimpiadi, sempre con il dono di non prendersi mai troppo sul serio.
3: Credo di essere stato un po' una sfida appassionante per i tecnici ortopedici che mi hanno seguito, perché sai, mi fossi presentato un musone col morale sotto i tacchi anche se non ce li ho.
2: Poi tutto cambia ancora nel 2020, lo scontro con un camion tra le colline senesi, le operazioni, il recupero, con moglie e figlio accanto, fino a ieri. Zanardi, mille esistenze, ogni volta un capitolo nuovo, una partenza da zero e una salita verso l'eccellenza. Sempre incollato alla vita, come le ruote della sua handbike alla strada.
3: Io sono solo Alessandro Zanardi, uno molto fortunato, perché nella vita ha potuto trasformare le cose più belle, quelle che ama, le sue passioni in un mestiere.
5: Ha vissuto due volte come in un romanzo. E romantica è stata l'uscita di scena il 1 maggio, lo stesso giorno in cui nel 94 a Imola se ne andò il suo idolo, Ayrton Senna.
6: E ho deciso una notte di maggio, una terra di sognatori.
5: Veniva anche lui da quella terra di sognatori e i grandi sogni, oltre a coltivarli, li ispirava con la sua storia molto forte e il suo sorriso incredibilmente vicino.
7: Lui era straordinario in questo, avvicinava ai ragazzi e ragazze disabili, magari incontrate al centro di protesizzazione piuttosto che per strada, e le invitava a sfidare se stessi, a mettersi in gioco attraverso lo sport.
5: Una di queste ragazze, Bebe Vio, oggi lo saluta così: mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. È stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita. A Londra 2012 regalò l'immagine rimasta icona del movimento paralimpico mondiale.
8: Il suo gesto dopo la prima vittoria, il primo oro, di alzare l'handbike davanti a una folla impazzita. C'era il fatto di aver toccato il cielo, di aver ritoccato il cielo dopo diciamo una morte apparente.
5: Sei tu con le tue mani a poter sollevare o risollevare il tuo mondo, il messaggio di una vita, anzi di due.
0: Grande campione, uomo straordinario, il ricordo della Premier Meloni nelle ore in cui sono ancora i dossier economici dal lavoro ai dazi ad animare il confronto tra i partiti. E allora andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
9: E partiamo chiaro.

0: Dai dazi annunciati dal presidente americano Trump sul settore dell'auto. Domani la Presidente del Consiglio volerà in Armenia domani sera per partecipare al vertice della comunità politica europea e possiamo immaginare che questo sarà uno dei temi di confronto con gli altri leader, anche se a quanto sappiamo non ci sarà il cancelliere tedesco Merz. La Germania è interessata tanto quanto l'Italia da questa possibile ed eventuale mossa del presidente americano e dai possibili danni appunto al settore automobilistico. Merz, che è protagonista anche dell'altro caso di queste ore nei rapporti con gli Stati Uniti, quello dell'annuncio del ritiro delle truppe americane dalla Germania, con Trump che non ha escluso di volerlo fare, anzi ha detto è probabile che lo farà anche in Italia. Insomma, sotto i riflettori di nuovo le relazioni burrascose con il presidente americano. La Presidente del Consiglio oggi sui social ha rivendicato che il suo è il secondo governo più longevo nella storia della Repubblica, ha detto continuiamo a perseguire l'interesse nazionale. Per le opposizioni in realtà non è così, l'unico modo per perseguire questo interesse nazionale sarebbe tagliare i ponti appunto con Trump. Difficile confronto anche sul tema del lavoro, lo dicevi. Allora vediamo i due servizi di Francesca Lagoro e Matteo Valerio. Panina a voi.
1: Al podio agognato di esecutivo più longevo della Repubblica manca ancora un gradino, ma il secondo posto, raggiunto oggi con 1287 giorni a Palazzo Chigi, festeggiato via social dalla Premier, rilanciato dai suoi in nome della stabilità come garanzia di credibilità e di buon governo.
2: Oggi il governo Meloni è il secondo per durata. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Occupazione record, meno tasse, crollo degli sbarchi e centralità internazionale.
1: I meloniani respingono come ridicola l'accusa lanciata da Schlein di sudditanza del governo a Trump, da cui si è dissociato già diverse volte. In Spagna c'è tanto gas USA quanto in Italia, attacca Malan nel giorno della doccia fredda del presidente USA sui dazi per le auto prodotte in Europa. Ulteriore motivo per rafforzare l'Unione negoziando con gli strumenti opportuni, rilanciano moderati e forzisti.
3: È necessario lavorare con l'Europa affinché il confronto politico con Trump sui dazi sia franco ed efficace. Tuteleremo i nostri interessi e quelli delle nostre imprese sui mercati globali.
1: Il governo ha messo fieno in cascina, avverte dalla Lega Borghi, questo è il momento di utilizzarlo indipendentemente da qualche burocrate di Bruxelles.
4: L'occasione è il tour per le amministrative, è da lì che Schlein mette in fila il programma dell'Alleanza Progressista, ma non solo. Esportiamo auto per 5 miliardi negli USA, avverte, dobbiamo rispondere subito ai dazi di Trump.
5: Non ho sentito la voce di Giorgia Meloni e del governo italiano dire nulla, nulla contro i dazi che danneggiano le imprese e i lavoratori italiani. Hanno paura di infastidire Trump? Ma allora diciamocelo, serve la schiena dritta in questa relazione.
4: Per il resto il faro resta la Spagna di Sanchez. Sul lavoro, salario minimo e stop alla precarietà quando saremo al governo, predice Schlein, così come sull'energia. Investiremo sul rinnovabile per far abbassare le bollette. La battaglia di Meloni in Europa sugli ETS ci consegnerebbe dalla dipendenza dal gas di Putin a quella dal gas di Trump. E alla stessa Premier che celebra la longevità del governo, i 5 Stelle replicano: per gli italiani non c'è niente da festeggiare. La crescita è ferma, la pressione fiscale è da record, 6 milioni di persone non riescono a curarsi.
6: Gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo approvando norme di propaganda. Aumentano le accise sulla benzina e lievita il carrello della spesa.
4: 5 Stelle che chiedono poi ispezioni al porto di Gioia Tauro per il presunto transito di acciaio per armi destinato a Tel Aviv, mentre prosegue la protesta contro le violenze subite dalla Global Sumut Flottiglia. Israele si comporta da stato terrorista, accusa VS, e il team legale della flottiglia fa ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro l'Italia, doveva proteggere i due leader della protesta sequestrati da Israele su una nave italiana.
7: Per i carburanti da oggi cambia lo sconto sulle accise e ci sono già i primi aumenti per le auto a benzina. Sentiamo Marco Malvestio.
8: Al via da oggi le nuove accise sul carburante. Lo sconto fiscale sul diesel è confermato a 24,4 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina si riduce e scende a circa 6 centesimi al litro, ma solo per 9 giorni, fino al 10 maggio, non per 3 settimane, come annunciato in conferenza stampa. Il nodo resta quello delle risorse. I quasi 150 milioni messi sinora a copertura arrivano dalle multe comminate dall'antitrust, ma sono insufficienti. Per prorogare lo sconto fino al 22 maggio serviranno altri 250 milioni che il governo intende prelevare dall'extra gettito IVA, al momento non ancora quantificato e contabilizzato. Per questo, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, sarà varato un decreto ministeriale ad hoc che estenderà la riduzione fiscale. Effetto delle novità sono i primi rincari già segnalati. La benzina è salita in media di 7 centesimi, toccando oggi 1,82 euro al litro, aumento che nei prossimi

0: giorni potrebbe arrivare fino a 18-20 centesimi al litro, portando di fatto la benzina agli stessi livelli del gasolio. E poi ci sono gli autotrasportatori, in attesa di una misura specifica, in grado di sterilizzare l'impatto dei rincari del carburante, ma anche per questo occorrerà prima individuare le risorse necessarie.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti ed Europa dopo l'annuncio di Trump su nuovi dazi sulle auto dell'Unione. Ferma la replica di Bruxelles. Allora sono pronti, li vedete i nostri collegamenti. Iniziamo da New York con la corrispondente Laura Pepe. Dazi, ma non solo, anche la guerra con l'Iran in primo piano, Laura.
2: Sì, naturalmente c'è l'Iran ancora in primo piano, con il presidente Trump che ha respinto l'ultima proposta di Teheran e ha minacciato di riprendere i bombardamenti. Poi è tornato a minacciare anche Cuba, firmando un ordine esecutivo con nuove sanzioni e dichiarando: una volta finito con l'Iran prenderemo il controllo dell'isola. Forse rientrando dal Medio Oriente, ha detto Trump, una delle nostre portaerei potrebbe fermarsi proprio lì. Ma torniamo all'offensiva del presidente americano contro l'Europa. Tra l'annuncio dell'aumento dei dazi e il ritiro delle truppe americane dalla Germania, vediamo il servizio che abbiamo preparato.
3: Con l'annuncio dell'aumento dei dazi al 25% su auto e camion prodotti in Europa, Donald Trump riapre la guerra commerciale con il vecchio continente.
4: We have a trade deal with the European Union. They were not adhering to it.
3: L'Unione Europea, spiega, non sta rispettando l'accordo commerciale che abbiamo firmato. Ma la decisione di Trump sembra soprattutto una punizione per il mancato sostegno nella guerra con l'Iran. Non sono contento dell'Italia e della Spagna, che ritengono normale che Teheran possa avere l'arma nucleare, dice Trump, che ha minacciato di ritirare le truppe americane dai due paesi, oltre che dalla Germania. Il Pentagono ha confermato che circa 5.000 soldati americani lasceranno le basi NATO nel territorio tedesco nei prossimi 6 mesi e entro un anno, e saranno ridispiegati negli Stati Uniti e in altre basi all'estero. Un ritiro ordinato dopo le tensioni fra Donald Trump e il cancelliere tedesco Merz, che aveva criticato la strategia del presidente e aveva detto che l'Iran ha umiliato gli Stati Uniti. In Germania resteranno comunque 30.000 dei circa 90.000 soldati americani schierati nel vecchio continente, ma il ritiro sarebbe comunque il primo passo di un'operazione che potrebbe ridisegnare la presenza militare degli Stati Uniti in Europa.
1: Un piano, quello sui dazi, che l'Unione Europea definisce inaccettabile, si riserva di adottare ogni iniziativa per tutelare i suoi interessi. In diretta da Bruxelles, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: L'Europa è pronta ad ogni possibilità per tutelare i propri interessi, e questa è la risposta della Commissione europea alle minacce di Donald Trump. Stiamo attuando gli impegni presi, fa sapere un portavoce della Commissione, in riferimento all'intesa che è stata siglata l'estate scorsa e che adesso attende soltanto la ratifica degli Stati membri. Un'intesa che prevede di bloccare i dazi americani al 15% in cambio di un accesso privilegiato in Europa di prodotti statunitensi, prodotti agricoli e ittici. Il Parlamento europeo giudica inaccettabili le parole di Donald Trump. Questa è la dimostrazione, dice il presidente della Commissione del Commercio Estero, è la dimostrazione della inaffidabilità di Washington, e adesso l'Europa risponderà. Tensione che cresce, lo sentivate, anche con la NATO, con l'annuncio del ritiro di una parte del contingente americano in Germania. Un portavoce dell'Alleanza Atlantica risponde: questa operazione dimostra la necessità che l'Europa investa maggiormente per la propria sicurezza. E dalla Polonia il premier Donald Tusk commenta: la principale minaccia per la NATO non proviene dall'esterno, ma è la sua disgregazione. Linea allo studio.
1: E veniamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump, lo sentivamo, boccia l'ultima proposta di cessate il fuoco avanzata da Teheran, di cui emergono i dettagli, e non si esclude la ripresa delle ostilità. Alessandra Bortoloni.
6: Riapertura della navigazione nello stretto di Hormuz contestualmente alla fine del blocco statunitense dei porti iraniani e alla garanzia che Washington e Tel Aviv non attaccheranno di nuovo. Negoziati sul nucleare in cambio della revoca delle sanzioni americane e riconoscimento del diritto dell'Iran ad arricchire uranio per scopi pacifici. I colloqui sul nucleare sarebbero però rinviati ad una fase successiva, dicono da Teheran, per creare un clima più favorevole.

0: Sarebbero questi i punti essenziali della nuova proposta iraniana, richieste leggermente più morbide rispetto a quelle precedenti in cui Teheran poneva come requisito indispensabile la revoca del blocco americano nello stretto. Ma Trump risponde di non essere soddisfatto, aggiungendo che i dirigenti iraniani non sono capaci di mettersi d'accordo sulla strategia da seguire. E così, in una Teheran scettica sul buon andamento dei negoziati, ci si prepara di nuovo al peggio. La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è probabile, dichiara oggi un responsabile militare iraniano. Le nostre forze armate sono pienamente preparate a qualsiasi follia americana. Gli Stati Uniti, dice, si sono infilati in una trappola dalla quale non riescono ad uscire. Intanto Teheran, sommersa dal petrolio invenduto a causa del blocco dello stretto, starebbe, secondo Bloomberg, riducendo la produzione di greggio nel tentativo di evitare uno stress degli stoccaggi nei depositi.
1: E non si fermano gli attacchi israeliani sul sud del Libano che provocano nuove vittime tra i civili. Vediamo il reportage della nostra inviata Lucia Goracci.
2: I jet israeliani sono sulla testa. Provo a misurarli. Quanti? Quanto distanti? Ci sono peluche tra le macerie del bombardamento, ma nessun bambino tra le vittime qui. C'erano donne. I chiari segni di un'adesione a Hezbollah. Azrahri e il raid ha ucciso due combattenti con le loro mogli. Quello che per molto Libano è l'abbraccio che stritola il paese, Hezbollah, Iran, qui appare adesione di un'intera comunità. Che impari l'arabo l'esercito israeliano e cammini sui nostri corpi se vuole entrare a Zahri. Israele l'arabo lo sa e sa molto altro se riesce a eliminare i miliziani anche a centinaia di chilometri dal fronte. Sfilano le bare. Tutto il paese si ferma. Canti e gesti di una confessione, gli sciiti, che qui si fa militanza, che riporta in vita negli slogan i leader caduti come Nasrallah, che dice no alla resa, ma al prezzo di avere trasformato i villaggi del sud nel proprio campo di battaglia. Per scelta o per destino, certo per generazioni. Il corteo avanza, come gli ordini di evacuazione di quell'esercito.
3: C'è stato adesso un bombardamento proprio nel villaggio vicino.
2: Vittoria, l'ultimo slogan. Poi l'ambulanza deve ripartire.
1: La vicenda della Global Sumud Flottiglia, mentre si prepara una nuova spedizione verso Gaza, restano trattenuti dalla Marina i due attivisti portati in Israele. Allora andiamo in diretta a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti.
4: Sì, allora i due attivisti, Tiago Avila e Saifa Bukesh, che sono nel carcere di Ashkelon, hanno incontrato nel pomeriggio gli avvocati che poi una volta usciti hanno raccontato che i due attivisti, come anche gli altri attivisti che erano stati presi appunto la notte fra martedì e mercoledì al largo delle coste di Creta, hanno subito dei maltrattamenti. Ora sono in sciopero della fame. Quali sono le accuse? Sono sospettati di legami illegali e soprattutto sospettati di avere legami con organizzazioni terroristiche, in particolare con Hamas. C'è molta preoccupazione in particolare per Saifa Bukesh, che lo ricordiamo è di origine palestinese. La Spagna, di cui è cittadino, ne chiede l'immediato rilascio, ha parlato di sequestro, di detenzione illegale, l'immediato rilascio non soltanto per lui ma anche per il suo compagno Tiago Avila. In tutto questo, come dicevi appunto, la flottiglia si sta riorganizzando, molti degli attivisti che sono stati rilasciati, alcuni si vede proprio dalle immagini, anche loro hanno subito degli abusi, sono rimasti in Grecia perché si cerca di recuperare quelle che sono le navi che hanno subito i danni durante l'operazione condotta durante il Blitz e di ripartire ancora più numerosi. Ma non sono soltanto le violenze a largo delle coste internazionali, insomma delle coste della Grecia, che hanno subito gli attivisti, ci sono anche le violenze qui in Cisgiordania da parte dei coloni. E allora vediamo il reportage dell'inviato Gianmarco Sicuro.
5: È la piccola Fatima a farci strada verso una casa palestinese a cui i coloni israeliani hanno di recente dato fuoco. L'accesso però è stato chiuso dagli stessi coloni ed è il padre di Fatima a riaprirlo. Quando arriviamo, i proprietari sono in allerta per un possibile nuovo attentato. Sono accampati a soli 100 metri da noi, denuncia Shadi, proprietario della casa incendiata. C'erano mio fratello e la sua famiglia, potevano bruciare vivi, racconta, e poi ci mostra il video girato pochi giorni fa. Sono piombati qui a centinaia, aggiunge Shadi mostrando un altro video. Da allora la zona è presidiata anche da alcuni attivisti come Sami.
6: Ci vedono anche come supporto emotivo, anche se magari non possiamo prevenire gli attacchi.
5: I coloni israeliani si avvicinano provocando i palestinesi. Temo che appena ve ne andrete torneranno qui per chiudere definitivamente i conti, conclude Shadi. In tutta quest'area, a nord di Ramallah, in Cisgiordania, gli avamposti spuntano come funghi, anche nella vicina comunità cattolica di Taibe. Hanno ucciso qualcuno, chiediamo al parroco Abu Bashar. Uccidono e appiccano il fuoco, certo, anche qui, sul muro della chiesa di San Giorgio. Quindi le aggressioni alle suore, come accaduto a Gerusalemme, o la statua di Gesù distrutta in Libano, non sono casi isolati, chiediamo. Ma no, sono sistemici e ripetuti, parte dell'ideologia dei coloni, che da sempre distruggono anche simboli cristiani.
1: Un appello al rispetto della dignità della persona è stato lanciato oggi da Papa Leone durante la messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano, in cui il Pontefice ha ordinato 4 nuovi vescovi. Vania De Luca.
7: Capovolgendo la logica del dominio, quella di chi persegue l'insensata ambizione di determinare l'architettura della terra, avviene in Cristo che gli scarti ritrovino la loro dignità e si sentano eletti per il regno di Dio.
8: Il Papa non politico e che parla di Vangelo continua la sua strada nella Basilica di San Giovanni in Laterano alla messa con l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per Roma, spiega quando si diventa pietre scartate dagli uomini e scelte da Dio.
7: Quando con la vita e la parola ci si oppone ai progetti che schiacciano i deboli, non rispettano la dignità di ogni persona, si servono dei conflitti per selezionare i più forti, mentre trascurano chi resta indietro, chi non ce la fa, considerando chi soccombe come spazzatura della storia.
8: La pietra scartata, avverte Leone, è il cuore dell'annuncio messianico. Ai nuovi vescovi chiede di essere uomini di pace e di unità, di armonizzare le differenze, accogliendo, ascoltando, perdonando.
7: Non fatevi cercare, fatevi trovare.
8: Rilancia l'appello di Papa Francesco per una chiesa ospedale da campo, pastori di strada con le periferie nel cuore.
1: Siamo alla cronaca, ci sono 2 indagati per l'incendio che sul Monte Faeta in Toscana ha distrutto centinaia di ettari di territorio. Intanto molte delle persone evacuate sono rientrate a casa. Seguiamo l'inviato, Andrea Marotta.
9: Su un tappeto di cenere spiccano i rilievi dei carabinieri della forestale e a Santa Maria del Giudice, frazione di Lucca, che è partito martedì il rogo che ha distrutto oltre 700 ettari di bosco. 2 operai agricoli sono indagati per un incendio colposo, avrebbero perso il controllo dell'abbruciamento di un vecchio oliveto.
10: Un sorvolo con l'acqua a bordo.
9: Nel pomeriggio gli ultimi sorvoli di elicotteri e Canadair per spegnere i pochi punti critici rimasti, soprattutto sul Monte Castellare. Fiamme sotto controllo anche sul versante pisano di Monte Faeta, il più danneggiato. Sulle alture di San Giuliano Terme, poco sopra l'abitato di Asciano, la ferita più estesa, delle chiome folte di lecce e ulivi, per larghi tratti non resta più nulla. I salti dell'incendio coprono un perimetro di quasi 20 chilometri. Presidente, c'è una stima di quello che è il costo economico di un disastro come questo?
11: È troppo presto per dirlo, però saranno ora necessarie tante opere di bonifica.
9: Intanto anche gli ultimi 500 sfollati rientrano nelle loro abitazioni, tra loro anche Atos, 93 anni, e la moglie Giovanna. La casa costruita col padre negli anni 40 di fronte al monte dove si rifugiarono durante la guerra e che ha visto bruciare 2 notti fa per l'incendio, ma anche per l'abbandono.
12: Bisogna che sia curato. Ci vuole la cura nell'ambiente, se lo teniamo a modo, e se no il destino e ti si rivolge contro, non c'è niente da fare.
1: L'inchiesta sulla morte avvenuta un anno fa sul lavoro di un ragazzo straniero di soli 17 anni, Yassin, in una fabbrica di smaltimento rifiuti. Ora ci sono 6 indagati, al TG3 parla il procuratore di Nocera Inferiore, Francesca Malaguti.
13: Questo ragazzo era il primo giorno che lavorava. in questa azienda lavorava a nero, non inquadrato, pagato a giornata. Metterlo il primo giorno di lavoro su un macchinario complesso come una trituratrice penso che abbia aspetti delinquenziali di enorme intensità. Cioè, non si può prendere un ragazzo di 17 anni nella miseria più totale e metterlo a svolgere attività specifiche.

0: specializzate.
1: Yassine è morto giovanissimo, era un fantasma, di lui non c'è neanche una fotografia. Nato in Marocco nel 2007, la sua breve vita è finita in Italia un anno fa, dopo un incidente in un'azienda di smaltimento rifiuti. Ora 6 persone sono chiamate a rispondere di quel che gli è accaduto. È stato scaricato davanti all'ospedale da 2 lavoratori stranieri ed è deceduto poco dopo, ma secondo gli inquirenti prima era stato trasportato agonizzante su un'altra macchina di operatori dell'azienda, trasferito come un pacco per non prendersi responsabilità. Dalle indagini risulta aver subito uno schiacciamento toracico, probabilmente è stato risucchiato dal rullo della trituratrice. Gli indagati sono titolari, responsabili, lavoratori della ditta che fa parte di un gruppo già colpito da sequestri della procura antimafia.
0: La sicurezza del lavoro si fa anche con una sorta di educazione all'imprenditoria. Purtroppo è sempre la rincorsa al guadagno maggiore che condiziona questi fenomeni. Si usano le persone quasi come se fossero appendici di queste macchine industriali che devono produrre.
2: Arriva in Italia la protesta degli indigeni Ayoreo per salvare le loro foreste in Paraguay. Il nostro paese è la principale destinazione mondiale delle pelli sudamericane che spesso arrivano da allevamenti illegali. Gabriele Carletti.
3: Poai è scampato ad uno sterminio. Viveva in una comunità isolata nella foresta del Chaco in Paraguay. Nel 1986 un gruppo evangelico statunitense li ha avvicinati, braccati, voleva convertirli. Poai ha perso amici e familiari per malattie per cui gli Ayoreo non avevano anticorpi. Una storia che si ripete da secoli. Evangelizzazione forzata e furti di terra che oggi chiamano in causa anche l'Italia. Siamo i primi importatori del cuoio prodotto in Paraguay.
4: L'impresario che va distribuendo al mondo.
3: L'agroindustria, denuncia Dai, sta distruggendo la foresta per far posto agli allevamenti. Sono in Italia per chiedere di interrompere i commerci con i pascoli, sottratti illegalmente ai nativi, a Roma e a Milano, sotto la sede dell'associazione delle aziende conciarie.
5: L'industria conciaria italiana si sta opponendo, anche con il sostegno del governo italiano, alla inclusione della pelle all'interno del regolamento europeo contro la deforestazione che dovrebbe entrare in vigore alla fine dell'anno.
3: Grazie alle loro campagne, un'azienda italiana, la Pasubio, da 3 anni non acquista più cuoio da fornitori che minacciano le foreste abitate dagli Ayoreo. Sperano che altre imprese seguano l'esempio.
4: Quando vivia al monte la gente vivia tranquillamente.
3: Vogliamo vivere in tranquillità, le parole che ripetono più spesso, e garantire ai loro fratelli isolati nel fitto della foresta di poter sopravvivere. Fermate la deforestazione, è il loro appello, e l'acquisto di cuoio che potrebbe finire con l'uccidere il nostro popolo.
2: Tanti gli italiani che hanno approfittato di questo ponte del 1° maggio per fare una vacanza tra mare, montagne e città d'arte. Vediamo con Francesca Sancin.
6: Io ci vengo spesso a Roma. È sempre la stessa, ma è sempre diversa. Ti ricarica tutte le volte.
7: Per ora abbiamo visitato la Fontana di Trevi, il Colosseo.
8: 84 anni e sono venuta per la prima volta a 20 anni a Roma con la 600.
9: 2000 anni di storia e tanta voglia di futuro, Roma, vestita di nuovo per il Giubileo, accoglie tantissimi turisti in questo ponte del 1° maggio e guida la top 10 delle città italiane più visitate. Pallone, picnic e letture nelle ville per chi non lascia la città. Sole su tutta la penisola e da nord a sud e boom di presenze, 7,5 milioni gli italiani in vacanza. La costiera romagnola e le spiagge della Sicilia o della Liguria, e c'è chi, come qui a Grado, sul bagnasciuga viene solo per correre e guardarsi intorno.
10: We go for a run and enjoy Italy.
9: Di corsa o meno, a pienone, ci si mette in coda per i musei e per il giardino botanico, come qui a Padova.
11: I visitatori spesso ci chiedono qual è il modo migliore per coltivare le piante, come rinvasarle.
9: Tantissime le prenotazioni, soprattutto dei tanti che stavolta hanno deciso senza programmare all'ultimo minuto. Il 70% dei vacanzieri ha scelto di regalarsi 3 o 4 giorni per staccare, ma c'è anche chi si contenta di 2. E a volte nel relax può capitare che, come qui in Puglia, il cielo e il mare si confondano, pesci saltati fuori dalle onde per volteggiare così nell'azzurro senza nuvole.
2: La musica ora con Levante, che parte per il suo nuovo tour. Cantautrice ma anche scrittrice, attenta ai temi sociali, come ha dimostrato con il messaggio lanciato dal palco del 1° maggio. Elisabetta Margonari.
12: Ricordiamoci il motivo per cui siamo qui. Il lavoro dignitoso. Per un lavoro dignitoso servono persone oneste che sappiano riconoscere l'importanza della base della piramide.
13: Sul palco del concertone dei sindacati per la festa del lavoro, Levante ci sale con una maglietta dedicata al presidente Mattarella.
14: Il messaggio che

0: Lancio sul palco il 1° maggio è quasi sempre lo stesso, è l'attenzione ai nostri giorni, a quello che ci succede.
1: Dell'amore il fallimento è uno degli ultimi brani, lo canterà anche nel suo Dell'amore Club Tour, appena partito da Padova e che poi toccherà tutta Italia.
2: È così.
1: Sei tu l'ha presentata a Sanremo, poi ci sono i brani del passato e quelli che comporranno il nuovo album in uscita in autunno.
0: Il tema centrale di questo tour è il nome del tour stesso, Dell'amore.
2: Ti ho sorriso e non ti conoscevo, tieni le chiavi, questo è il mio universo.
1: Una cantautrice in senso totale. Levante scrive canzoni e libri.
0: In realtà la dimensione più congeniale è la scrittura.
2: Questo è il futuro che sognavi.
0: Spesso dico che se mi togli il palco soffro, se mi togli la penna muoio.
2: Andrà tutto bene!
3: Si intitola Illusione, il nuovo film di Francesca Archibugi, thriller psicologico che scava sul rapporto tra sesso e potere. Ce ne parla Giovanni Battista Tomassini.
4: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica.
5: Comincia come un thriller classico, Illusione, ma ben presto l'intreccio criminale diventa psicologico, perché tutti coloro che cercano di risolvere il mistero di questa ragazza, vittima di un traffico turpe, vengono turbati dalla sua vicenda, dal poliziotto che la trova, al magistrato che indaga, allo psicologo che la prende in carico.
6: Io non dico più niente, tu sei geloso.
7: Nel fare delle domande a questa ragazza comincia a scoprire anche un terreno un po' scivoloso, un terreno nel quale è costretto anche a darsi lui stesso delle risposte.
8: In qualche modo i nostri personaggi la sostengono e nel sostenerla evidentemente fanno il compito di quella parte della società migliore che non è probabilmente quella raccontata come appunto il potere che abusa di tutte.
5: Quella di Illusione è una storia tutta di invenzione che in parte somiglia allo scandalo Epstein e che secondo la regista Francesca Archibugi impone una riflessione su sesso e potere.
9: Gli uomini quando vanno avanti nell'età e perdono potenza hanno desiderio forsennato di esercitare il potere. Spero nel femminismo della quarta ondata che riuscirà finalmente a metterli in condizione di non farlo più.
10: Ti fece paura?
7: No.
10: A me sì.
3: In prima serata su Rai 3 la nuova edizione di Sapiens, un solo pianeta con Mario Tozzi. Il viaggio al centro della Terra parte dall'Oman. Nelle 6 nuove puntate si affronteranno temi cruciali come gli impatti ambientali del turismo di massa, il valore simbolico e tecnico delle grandi opere che hanno cambiato il nostro presente. E noi ora lasciamo la linea ai telegiornali regionali, la nostra informazione torna con TG3 Mondo alle 23:30. A voi tutti grazie per averci seguito, l'augurio di una buona serata.

0: San Benedetto Skincare, il rituale di bellezza, con collagene, zinco e acido ialuronico.
1: San Benedetto, my secret.
2: Caudalie presenta il Serovino Perfect, il numero uno degli antimacchie in Italia. Riduce la colorazione delle macchie del 63%. Vino Perfect, il siero antimacchie raccomandato dai dermatologi di Caudalie.
3: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
4: Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane. Con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto allaccia la libertà, anche per gatti.
5: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi irritati dall'allergia e le tue passeggiate può esserci Eumil Gocce Oculari. Idrata e rinfresca ogni volta che

0: cerchi un rapido sollievo. E Eumil, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al BIO.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
5: Vi ricordate che paesaggi meravigliosi?
6: Questa salsa è deliziosa.
7: E il tuo piatto? Com'è?
8: È davvero buonissimo. Mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
9: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali. Senti meglio, in pieno comfort, senza nulla nel tuo orecchio. Nuance Audio. Provalo gratuitamente.
10: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber.
11: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
12: Shave, shave, shave.
13: Shave like a bomber.
11: Gillette Labs.
14: Cristallini Mobile Water Mist Systems. Miliardi di microgocce di acqua ad altissima pressione che assorbono il calore soffocando le fiamme, riducendo l'ossigeno, raffreddando rapidamente l'ambiente e lasciando i pavimenti e le superfici asciutte. Cristallini, il sistema sicuro, potente ed ecologico che utilizza solo il 10% di acqua rispetto ai sistemi tradizionali.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
20: Digestione pesante, gonfiore.
21: C'è la soluzione Shum Advance, la nuova formula esclusiva d'azione digestiva e depurativa, con effetto potenziato in soluzione Shum Advance Forte. Quando la soluzione è Shum Advance.

0: L'omicidio a Ibiza di Francesco Sessa, arresto convalidato per il presunto assassino, è il 45enne avellinese che era stato interrogato poche ore dopo il delitto. Resta ricoverato all'ospedale di Nocera il 41enne che ad Angri è stato evirato nel sonno dalla moglie, arrestata per tentato omicidio, alla base del gesto dissidi familiari. Come da tradizione, nel sabato che precede la prima domenica di maggio, Duomo di Napoli gremito per la liquefazione del sangue di San Gennaro. Il prodigio si è ripetuto. Al comico nel giorno di John McGinley e all'attore americano star della serie TV Scrubs donata una maglia del Napoli, ospite della penultima giornata, anche zero calcare. Il Napoli in campo a Como, risultato parziale 0-0 quando manca un quarto d'ora. In Serie B ieri KO, Juve, Stabia e Avellino, ma le Vespe sono già ai play-off, mentre per i Lupi venerdì prossimo sarà decisiva l'ultima giornata. Buonasera, lo avete sentito dai titoli, c'è una svolta nelle indagini sull'omicidio ad Ibiza di Francesco Sessa, convalidato l'arresto del 45enne di Avellino, accusato di aver ucciso il pizzaiolo paganese. Sentiamo Fabio Forlano.
1: Arresto convalidato per l'uomo di 45 anni, originario di Avellino, indiziato dell'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di Pagani, accoltellato mercoledì scorso a Ibiza, l'isola delle Baleari, dove da tempo si era stabilito e dove lavorava in una pizzeria. A riportare la notizia la stampa locale, sia diario sia periodico di Ibiza. Al termine di un'udienza durata oltre 6 ore, si legge, la giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere senza possibilità di cauzione. A quanto si apprende, vittima e sospettato si conoscevano, non solo perché entrambi campani. Nelle scorse settimane, infatti, avrebbero viaggiato assieme in gruppo con altri amici. Ancora nulla trapela sul possibile movente. L'autopsia sul corpo di Francesco Sessa è già stata svolta. La famiglia si trova a Ibiza. Non si conosce la data del rientro in Italia della salma.
0: È stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio la 35enne originaria del Bangladesh che ad Angri ha evirato il marito. Il servizio di Andrea Siano.
2: Ha atteso che il marito s'addormentasse, forse dopo averlo narcotizzato, poi lo ha evirato. È successo ad Angri, in provincia di Salerno, dove una coppia originaria del Bangladesh, lui 41 anni, lei 35, si era appena trasferita, avevano deciso di prendere una casa più grande, ma proprio questo sarebbe il motivo del disaccordo familiare. Sembra infatti che l'uomo avesse intenzione di dare

0: ospitalità anche a un'altra donna.
1: E siamo sconvolti, è un paese molto calmo.
0: Il sospetto dei carabinieri e della procura di Nocera Inferiore è che la donna abbia stordito il coniuge, che agli inquirenti ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo. Poi, mentre dormiva, lo ha evirato.
2: Lui era affacciato e chiedeva aiuto. Mia moglie è tagliata, aiuto, aiuto.
0: Al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera è arrivato in gravi condizioni, ma ora sta meglio. La moglie è in carcere a Salerno, deve rispondere di tentato omicidio e lesioni gravissime.
3: Non si è fermato all'alto finendo fuori strada ed è stato bloccato dai carabinieri lungo la statale cilentana. Il 35enne ritenuto responsabile dell'aggressione avvenuta ieri notte a Perdifumo nel Salernitano ai danni di una 52enne originaria dell'est Europa che ha dichiarato di non conoscere l'aggressore. L'uomo trovato in possesso di un'arma si sarebbe introdotto nell'abitazione della vittima tentando di strangolarla. Arrestato dovrà rispondere di tentato femminicidio. La donna ferita alla testa, agli occhi e al collo resta in ospedale, non in pericolo di vita. Oggi si commemora la traslazione delle reliquie di San Gennaro da Pozzuoli a Capodimonte ed è la prima delle tre date in cui i napoletani si riuniscono al Duomo per il miracolo della liquefazione del sangue che si è ripetuto. Vero Francesca Ghidini? Buonasera.
4: Buonasera, sì, il prodigio si è ripetuto pochi minuti dopo le 17, l'annuncio del Cardinale Arcivescovo Battaglia proprio all'ingresso della cattedrale, poi la processione, l'arrivo qui nella Basilica di Santa Chiara per la messa che si è appena conclusa. Il Cardinale Battaglia ha parlato della pace, della necessità di disarmarsi, ma anche ricordato l'imminente visita di Papa Leone proprio qui a Napoli, lo ricordiamo. L'8 maggio. E allora ascoltiamo il Cardinale Battaglia e poi torniamo in diretta.
5: E proprio mentre camminiamo si apre per noi un tempo di grazia, perché la nostra città si prepara ad accogliere il successore di Pietro, Papa Leone. Napoli non è chiamata ad essere potente, ma profetica. Non a dominare, ma a testimoniare. Non ad imporsi, ma a servire. Ed è chiamata ad essere città della pace.
4: Buonasera, vedete in lontananza le statue, la statua di San Gennaro, le ampolle che lasciano la basilica, dicevamo, della processione. In tanti napoletani e turisti hanno assistito in cattedrale, ma poi anche lungo il centro storico. E allora ascoltiamo queste interviste, poi la linea può tornare allo studio.
6: Quello che un tempo succedeva con i nostri vecchi nei paesi, portare i fiori alla Madonna la domenica, adesso non lo fanno più i napoletani, perché è una tradizione persa. Però la domenica mattina è commovente vedere le famiglie degli immigrati, papà, nonno, bambini, genitori, che portano i fiori alla Madonna a San Gennaro. E sono gli immigrati.
7: Ci deve dare la pace e la serenità. Questo è, il popolo napoletano deve essere sereno. Questa è la cosa più importante.
8: San Gennaro è uno dei santi più trasversali che esistono sulla terra, fondamentalmente attraverso i social sono stati verificati, diciamo, quelli che possono essere a livello mondiale i fedeli di San Gennaro, coloro che durante queste cerimonie lo seguono e sono milioni.
4: È stato emozionante?
9: Moltissimo.
4: Di cosa ha bisogno questa città, forse il nostro paese?
9: Di fede. E di entusiasmo.
10: Per me è un legame indissolubile con il martire Gennaro ed è sempre una commozione, è sempre un piacere stare qui. Non me ne perdo una, tre volte all'anno sono qui al cospetto del martire Gennaro.
11: Un grande messaggio forte di una città con grande fede, grande partecipazione, che chiede pace e guarda con speranza al futuro.
3: E c'è un altro aggiornamento arrivato davvero poco fa in redazione relativo alla notizia con cui abbiamo aperto il telegiornale, quella degli sviluppi dell'omicidio di Francesco Sesta di Ibiza. L'uomo arrestato si chiama Annibale Damiano, il Ministero degli Esteri conferma l'arresto, le indagini proseguono per l'identificazione di eventuali complici di Damiano. Il Consolato Generale d'Italia presso Barcellona ha suoi funzionari a Ibiza che stanno fornendo assistenza alla famiglia della vittima. Se ci dovessero essere altri aggiornamenti ovviamente ve li daremo. Intanto voltiamo pagina, strutture ricettive quasi sold out a Napoli per il ponte del 1° maggio, turisti soddisfatti e ottimismo in vista dell'estate. Giovanni Messina.
12: On aime beaucoup Napoli, c'est magnifique.
13: Amo molto Napoli, è

0: magnifica, la gente poi è estremamente calorosa.
1: La chaleur des Italiens.
0: Un fine settimana estremamente positivo?
2: Assolutamente sì, la struttura è piena, abbiamo lavorato abbastanza, insomma, quindi non ci possiamo lamentare.
0: Stranieri sì, ma sono soprattutto italiani i turisti che affollano Napoli in questo ponte del primo maggio. La congiuntura internazionale sta favorendo gli spostamenti interni, una tendenza destinata a ripetersi anche nell'estate ormai alle porte.
3: Cosa prevede il programma della giornata?
4: La Certosa.
3: San Martino?
4: San Martino, sì.
5: Il museo di Capodimonte.
0: 95% di camere occupate. Il dato lo fornisce Federalberghi, che riunisce oltre 80 strutture in città. Un incremento notevole rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
3: Bilancio di queste giornate napoletane?
6: Stupendo, Napoli è unica, quindi non poteva non essere così. Bilancio assolutamente positivo.
7: Non solo patrimonio artistico, anche tesori naturalistici nel programma del Maggio dei Monumenti al Via Oggi a Napoli. Tra gli itinerari, quello nel Vallone San Rocco, area ricca di biodiversità ma a volte trascurata. Antonella Fracchiolla.
8: Purtroppo si sente il cattivo odore dell'acqua nera e questo è un problema da tanti anni. Io spero tanto che anche il comune intervenga in qualche modo.
9: Forse andrebbe un po' più riqualificato.
10: L'intervento dell'uomo nelle ferite che può infliggere all'ambiente è spesso fatale, ma neppure l'incuria, gli sversamenti abusivi, la riqualificazione solo cominciata e mai portata a termine, riescono talvolta a cambiare del tutto il volto di luoghi che sono una grande risorsa naturalistica nel contesto che li circonda. Il caso del Vallone San Rocco a Napoli, non lontano dalla zona ospedaliera e da Capodimonte. Pochissimo conosciuto, area boschiva, meta di tante specie di uccelli durante le loro migrazioni. Inserita nel programma del Maggio dei Monumenti, appuntamento di primavera del Comune di Napoli, alla scoperta dei tesori della città, la visita si avvale della passione e competenza dell'Associazione Amici Vallone San Rocco. Il percorso, che mentre si procede diventa sempre meno agevole, conduce alle cave di tufo, da cui si estraeva questo materiale così diffuso nell'edilizia a Napoli. Tufo giallo, come uno dei colori guida di questa edizione del Maggio dei Monumenti, dedicata alla luce e alla vitalità anche cromatica di Napoli.
11: Si chiama tufo giallo napoletano ed è un materiale edile molto pregiato, molto scelto nell'industria edilizia. Più di mezza Napoli è costruita in blocchi di tufo giallo per le proprietà diciamo che ha questo materiale. Siamo davvero contenti che il Vallone San Rocco possa trovare spazio, perché il Vallone San Rocco merita spazio.
7: In una mostra a Benevento i consigli e le primissime recensioni di una turista del XVIII secolo, ci dice di più l'inviata Annalisa Angelone.
12: A Benevento, tra i viaggiatori del Grand Tour, l'inglese Mariana Stark, antesignana delle guide turistiche. Nei suoi diari descrive l'Arco di Traiano, i resti del Tempio di Iside, ma anche le locande e il cibo.
13: Mariana Stark è anche una donna che utilizza una prima forma di valutazione dei luoghi che visita e quindi anche una prima forma di guida turistica abbiamo con la Stark. Benevento è sicuramente una tappa inconsueta ma straordinaria, ce lo testimoniano in tanti.
12: Fino al 30 giugno la mostra Benevento nel Grand Tour racconta negli spazi di Palazzo Casiello e della Biblioteca Provinciale una tappa difficile da raggiungere ma ricca di sorprese e meraviglie. Nella Grand Tour Experience turisti e studenti possono compilare il lasciapassare per l'ingresso nello Stato Pontificio. I viaggiatori lo ricevevano all'Arco di Traiano, che era anche il monumento più amato.
14: Da Napoli, Ercolano, Pompei hanno incrociato le forche caudine attraverso l'Appia per raggiungere lo splendore e la meraviglia dell'Arco di Traiano.
12: Dalla carrozza allo smartphone, la storia del viaggio di formazione è arricchita da libri antichi che trasmettono le emozioni della scoperta.
15: Che cosa abbiamo scoperto all'interno? Dei diari di viaggio, dei libri antichi che raccontavano, spiegavano cosa i visitatori venissero appunto ad apprezzare.
7: Domani calerà il sipario sul Comic-Con. Fra gli ospiti della giornata di oggi, Zero Calcare e l'attore americano John McGinley. Sentiamo Ettore De Lorenzo.
16: È questo che vedete alle mie spalle, l'evento clou della terza giornata qui al Comic-Con, ovvero l'incontro dei ragazzi del Comic-Con, del pubblico del Comic-Con, con un grandissimo attore americano. Stiamo parlando di John McGinley, il burbero dottor Cox della fortunatissima serie Scrub e protagonista di Platoon, di Oliver Stone e di tanti altri film come Seven o Point Break. I ragazzi del Comic-Con l'hanno subito vestito con la maglietta

0: Etta personalizzata del Napoli, e lui, con grande generosità e ironia, ha risposto a tutte le loro domande, onorato per il dono ricevuto. Sul palco con lui anche la sua voce italiana, quella di Angelo Maggi.
1: Ti abbiamo sentito poco fa doppiare il grande McGinley, insomma è un'emozione enorme poterlo fare avendolo poi a due passi, diciamo.
2: Sì, non succede molto spesso. Io ho avuto la fortuna di incontrare Tom Hanks e quindi di avere un attore che doppia ormai da 30 anni. E John McGinley ancora non ci eravamo incontrati, però è una grande emozione. Ma la cosa che ti vuol dire, che la cosa strana è che essendo abituato a doppiarlo io, quindi lo conosco piuttosto bene, ritrovarmelo davanti, siamo abbracciati come se ci conoscessimo da una vita, e poi gli ho detto: io sono abituato a doppiarti, quindi quando tu mi parli, nice to meet you, e io devo aspettare per risponderti, mi verrebbe di parlare insieme a te, capito? Questa è la cosa strana.
0: Al comico acclamatissimo è tornato anche Zero Calcare per presentare il trailer della sua nuova serie in 8 puntate, 2 spicci.
3: E allora, per farvi capire quanto è trasversale questo comico, qui c'è un papà,
4: certo,
3: vestito
4: di Dragon Ball
3: ovviamente. Ci avrà il figlio che sta giocando,
4: certo, che gioca Dragon Ball, che gioca
3: nella realtà immersiva praticamente,
4: certo, in realtà ormai la loro vita solo non è più realtà ma è virtuale più che altro,
3: però per fortuna perdonami, noi andiamo da quest'altra parte, scusateci ragazzi.
5: Prego.
3: E vediamo che qui c'è anche chi gioca a biliardino. Ragazzi, voi il biliardino dentro un mondo tecnologico?
6: Ci piace, è sempre molto divertente, è sempre verde.
7: All'Orto Botanico di Napoli fino a domani, 12ª edizione di Planta, la storica mostra mercato dedicata al verde. Claudio Ciccarone.
8: Anche quest'anno, nel fine settimana del 1° maggio, l'Orto Botanico della Federico II ha aperto i suoi viali alla città con Planta, il giardino e non solo. Manifestazione primaverile che trasforma uno dei luoghi scientifici più suggestivi di Napoli in un percorso collettivo tra natura, cultura, sostenibilità e sapere botanico. Giunta alla 12ª edizione, la storica mostra Mercato del Verde è ormai un appuntamento atteso da migliaia di appassionati di giardinaggio, studiosi, famiglie, studenti e semplici curiosi, dove vivaisti, coltivatori di piante rare e artigiani offrono idee e soluzioni per rendere unico un terrazzo, un balcone o il proprio giardino.
9: Rosa Muoio è la responsabile scientifica coordinatrice del progetto. Che cos'è Planta oltre la mostra Mercato?
10: Planta è anche un programma scientifico e culturale, infatti abbiamo dei convegni sulla biodiversità, dei concerti nel cortile del castello e dei talk che ci insegnano come mantenere e curare le piante che acquistiamo durante la manifestazione. Abbiamo anche un ricco programma per bambini e in più c'è la presenza del gruppo dei carabinieri forestali che ci raccontano un po' che cos'è la tutela della biodiversità.
8: Planta conferma così la vocazione dell'Orto Botanico come luogo di aggregazione per la città, dove la conoscenza scientifica diventa educazione al rispetto della natura.
7: Calcio, 35ª giornata di Serie A, in corso Como-Napoli, quando siamo nel secondo dei 4 minuti di recupero, il punteggio è ancora di 0-0. In Serie B invece ieri KO entrambe le squadre campane, la Juve Stabia è comunque certa dei play-off, mentre l'Avellino dovrà guadagnarseli all'ultima giornata. Vittorio Marotta.
11: 90 minuti per giocarsi un sogno. Nonostante la sconfitta a Empoli, l'Avellino resta ottavo, ultima piazza disponibile per i play-off, ma in coabitazione con Cesena e Mantova e non più padrone del suo destino. Tutto legato ad una serie di incroci. In caso di arrivo a pari merito tra tutte e tre, Avellino è play-off per la classifica avulsa. In caso di arrivo a due, per gli scontri diretti, lupi favoriti con il Mantova ma non con il Cesena. E quindi il primo pensiero per la squadra di Ballardini sarà battere un Modena già qualificato nella gara di venerdì sera al Partenio Lombardi, con un orecchio sintonizzato sulle radioline come ai vecchi tempi. Non ha invece bisogno di fare calcoli la Juve Stabia, certa del 7° posto e dell'incrocio playoff proprio contro il Modena martedì 12 maggio al Braglia. La sconfitta con il Frosinone ininfluente, la seconda post-season consecutiva è un capolavoro, soprattutto dopo una stagione travagliata tra i tanti infortuni e le note difficoltà societarie. L'impresa in campo c'è stata, ora ne serve una ancora più grande fuori dal rettangolo di gioco.
7: Ippica è tra le corse più affascinanti del panorama mondiale, una delle quattro del grande slam del trotto. Parliamo ovviamente del Gran Premio Lotteria che domani torna a disputarsi all'Ippodromo di Agnano. Le gare inizieranno a mezzogiorno, finalissima nel pomeriggio. La corsa sarà dedicata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo e alla fondazione a lui intitolata sarà devoluto l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti. Fino al 30 maggio Palazzo Calabritto a Napoli ospita una mostra che intreccia fotografia, arte e videoinstallazione. Antonella Maffei.
5: Dal frammento alla visione è una mostra che riunisce il lavoro di tre artisti contemporanei, Anna Laura Di Lugo, Giorgio Tentolini e Nicolò Tomaini, tre artisti che rileggono la storia attraverso la contemporaneità, ciascuno con una propria cifra stilistica, apparentemente molto diversi tra loro, eppure legati da un profondo filo rosso.
12: Intento è far rivivere il mito e inserisco degli occhi statici o dinamici all'interno di sculture e pitture del passato affinché realmente si possa creare un dialogo tra la storia e la contemporaneità.
13: Tutto il mio lavoro ruota intorno al rapporto che oggi abbiamo con l'esperibile, cioè quello di cui facciamo esperienza, mediato però dai moderni strumenti di comunicazione.
14: Le mie opere, le opere che vedete alle mie spalle, sono realizzate sovrapponendo strati di rete metallica. E in una città come Napoli, fatta di stratificazioni, fatta di memorie e fatte di visioni, mi sembrava il tributo migliore da poter presentare.
7: Ascolti stabili per la TGR Rai nei primi quattro mesi del 2026. Si consolida l'edizione delle 14 con oltre 2 milioni e 100 mila telespettatori e il 17% di share. Bene, la seconda edizione che supera i 2 milioni e 250 mila spettatori con il 13,4%. In crescita anche il mattino. Buongiorno Italia e buongiorno Regione raggiungono il miglior risultato dell'ultimo triennio. Ringrazio tutte le redazioni e i telespettatori per la fiducia quotidiana. Commenta il direttore Roberto Pacchetti. È finita 0-0. Como-Napoli era la nostra ultima notizia. Buona serata.
15: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
16: Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nubi alte e sottili veleranno il cielo per gran parte della giornata. Sull'Appennino campano nuvolosità estesa ma poco consistente in un contesto comunque asciutto. Sul Salernitano condizioni di bel tempo con sottili velature in transito nelle ore pomeridiane. Le temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che in quelli minimi su tutto il territorio regionale.

0: certezza.
1: Eridania, a ciascuno la sua dolcezza.
2: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
3: Zia, sono tende da sole Tempo-Test. Durano più di una vita.
4: Allora abbiamo già avvicinato sostenibilità e costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
5: Oh, ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
6: C'è un problema con la crisi climatica.
4: Continuiamo a non vederla!
7: E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
8: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
6: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
9: Michelin non smette mai di innovare e ha creato la tecnologia Michelin Acoustic, che attutisce le vibrazioni della strada, riducendo il rumore nell'abitacolo. Michelin, Motion for Life.
10: This is Major Tom to Ground Control.
11: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
12: Contro il dolore, nuovo Porta Dexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari.

0: un solo pianeta. Questa sera alle 21.30, Rai 3.
1: Con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21.15, Rai 3.

diceva il saggio Gandhi, sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena prossimamente, sarà il martedì su Rai 3.

0: elicottero, mi vedete? Sono quello piccolo al centro della barca. Livia Drusilla, navigazione sul Tevere. Roma Capitale, vieni avanti, ti vedo. Buonasera e benvenuti, non so dove siete, ma se ci siete io sono qua. Buonasera e benvenuti alla prima puntata della terza edizione di Finché la barca va, in una nuova collocazione, quella del sabato. Il sabato del villaggio, come direbbe Leopardi. Sei puntate al sabato con 70 minuti di navigazione, tanti passeggeri e un grande equipaggio che voglio presentarvi immediatamente, a partire dal primo, il capitano di vascello, il nostro Claudio Sabelli Fioretti. Eccolo là, buonasera, grazie di aver accettato di essere nella ciurma. Lei è un navigato di lungo corso, le volevo chiedere semplicemente chissà quante tempeste ormonali ha dovuto combattere, dominare nei 30 anni di navigazione. Deve rispondere, eh?
1: Devo rispondere?
0: No, è la domanda, c'è una risposta.
1: No, non avevo messo il punto interrogativo, caro Camerettino.
0: Ah, glielo metto?
1: Ha detto chissà, no, tante.
0: Tante, benissimo. Tante. Passiamo invece al primo ufficiale di coperta, al suo fianco, il nostro Giorgio Dell'Arti, che è giornalista e scrittore. Ecco, la E, lei la vuole con l'accento o congiunzione?
2: No, io non la voglio la E, io sono giornalista e basta.
0: Davanti abbiamo una quota rosa, la signora Alessandra Ghisleri, numerologa. Le piace l'etichetta?
3: Sì, diciamo di sì.
0: Le dai. Piace?
3: Possiamo trovare qualcosa di meglio?
0: Posso dire io quello che diceva lei quando l'aveva come cliente, il cavaliere Berlusconi, la signora dei sondaggi?
3: Già meglio.
0: E cosa diceva poi anche? Poi?
3: Mi porti i risultati.
0: Ma tu non mi voterai mai. Se lo ricorda?
3: Sì.
0: Se lo ricorda. E poi chiudiamo con l'ultima canaglia, il guardia marina Patrick Facciolo, una vecchia conoscenza di questa trasmissione perché ha partecipato, ahimè, anche a quelle precedenti.
4: Come, ahimè.
0: E l'abbiamo, sì, e l'abbiamo riconfermata. Bene, presentato tutto il gruppo, ve li riprendete tutti e tre insieme, i tre lupi di fiume? Eccoli là. Sì, ecco, sì, ma guardate verso di me, grazie, molto bene. Potevamo evitarcela. Andiamo avanti. Allora, Finché la barca va, per chi non avesse mai visto la trasmissione, è un viaggio nell'attualità, non a caso su un fiume che scorre, e mi hanno anche insegnato che per parlare del presente bisogna comunque conoscere il passato. Per esempio, che cosa è successo questa settimana prima di noi? Vediamolo in questo riassunto. Là!
5: Sabato 25 aprile. Il consenso di Trump è ai minimi storici dai tempi dell'assalto a Capitol Hill. Nella sala congressi dell'hotel Hilton, davanti alla stampa internazionale, si consuma il terzo attentato, cilecca, al presidente americano da parte di un ingegnere californiano armato di pistola, fucile e coltello. La giornata passerà comunque alla storia come il più grande assalto dei giornalisti al buffet. Martedì 28 aprile, la trionfale visita di Re Carlo e Camilla al presidente Trump si conclude con un banchetto di Stato alla Casa Bianca. Rigido il dress code per gli invitati, abito lungo per le donne, giubbotto antiproiettile per gli uomini. Mercoledì 29 aprile, prosegue l'inchiesta sugli arbitri italiani che avrebbero condizionato le decisioni del VAR e la scelta dei direttori di gara da assegnare all'Inter. Nel mirino Gianluca Rocchi, l'ex designatore nega mentre parcheggia il pullman dell'Inter. Venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori. Grazie all'intelligenza artificiale, 100.000 posti di lavoro in meno negli Stati Uniti negli ultimi tre anni.

0: anni. In Italia l'Istat rivela che il 34% degli italiani non lavorano e hanno smesso di cercarlo. La festa dei lavoratori è diventata la grande festa ai lavoratori. Sabato 2 maggio. La fondazione della Biennale di Venezia è nel caos. Si dimette la giuria e il presidente Buttafuoco rischia il posto per aver ospitato il padiglione russo e quello israeliano. L'unico sostegno al presidente arriva da Putin, che stima moltissimo Buttafuoco, a partire dal cognome.
1: Bene, quella che vedete in primo piano è la signora Ghisleri. La signora Ghisleri l'abbiamo presentata come la numerologa, ma non dà i numeri del lotto. Diciamo meglio, è la signora dei numeri, che sono quelli della statistica, che formano poi dei dati. La signora, per chi non l'ha vista da Vespa, da Floris, ovunque c'è un programma politico, la vede qua e possiamo dire che intanto è nata a Varazze, che
2: sì,
1: magari nessuno l'ha detto, e che
2: è
1: una politologa di primo livello.
2: Grazie.
1: E con i dati e la statistica lei riesce a individuare quelli che sono, insomma, i gusti, le tendenze di tutto quello che succede in politica e anche fuori. Ecco, a questo proposito, l'unica cosa che non è chiara è la sua laurea, però.
2: Ah, sì.
1: Lei è laureata in statistica?
2: No, in oceanografia paleontologica.
1: E cosa ci azzecca con...
2: Beh, ho fatto una tesi con la statistica, ho ricostruito i paleofondali studiando tutti gli animaletti che vivevano e lasciavano le loro conchiglie sul fondale del mare.
1: Lei quindi studia gli abissi?
2: Studiavo gli abissi, cercavo di capire come stavano insieme gli animali tra di loro e quindi in vita.
1: Ho capito, e quindi a questo proposito, scusi, l'Italia, no? Galleggia oppure è sul fondo dell'Europa?
2: Diciamo che sta galleggiando male.
1: Sta galleggiando male?
2: Sta galleggiando male, ha bisogno di alcuni sostegni e forse anche qualche parabordo.
1: Qual è la percentuale, scusi, quando lei fa sondaggi appunto, sì, per tutti, lei ha questa società di ricerca, eccetera, qual è la percentuale di errore? 30%, 20%, 5%?
2: No, su 1000 casi 3%.
1: Ecco, qual è stato, diciamo, nei tempi medi il più clamoroso sfondone che hanno fatto le società, magari non la sua o anche la sua?
2: Allora, il più clamoroso è quello di non aver visto il Movimento 5 Stelle superare di 5 punti il Partito Democratico nel 2013, anche se c'era un cambio di voti tra di loro. E invece nel 2006 gli altri sbagliarono, io no.
1: Ecco, ma come mai si sbaglia? Se l'hai chiesto?
2: Sì, si sbaglia perché le persone non sempre dicono la verità.
1: O cambiano idea.
2: Oppure cambiano idea.
1: Certo. Noi stiamo andando, lei è nata a Varazze, tra l'altro l'11 di settembre, ma non quell'11.
2: No, e magari.
1: Magari, esatto. Ecco. Però dicevo, visto che lei si interessa di mare e anche di fiumi, in questo momento la nostra motonave sta andando verso l'isola Tiberina, dove faremo il primo stop. Siamo con la corrente che ci dà una mano, quindi abbiamo il vento in poppa. Se dovessimo interpretare una persona che questa settimana ha il vento in poppa, lei chi direbbe, visti i dati?
2: Beh, io direi, visti i dati, direi Re Carlo d'Inghilterra, Re Carlo III d'Inghilterra. Ha fatto un discorso al congresso dove ha parlato di clima, ha parlato di democrazia, ha parlato di giovani e c'è stata una standing ovation bipartisan, cioè democratici e repubblicani, di 1 minuto e 40, quindi neanche a Sanremo. E il tema vero è stato che lui ha bisogno di questo, perché è sempre stato schiacciato un po' dalla figura materna, prima dalla moglie che aveva una mediaticità maggiore, deve risolvere i dissidi, tra i figli, ha un problema anche con suo fratello Andrea, che ovviamente sappiamo bene. E la cosa più interessante è il fatto che lui aveva il 57% di fiducia, ma il mese scorso i sondaggi inglesi lo davano solamente il 46%, lo davano adeguato. E quindi forse questo potrebbe aver, diciamo, risolto. Peraltro Trump ha tolto anche i dazi sul whisky. E questo, voglio dire, per gli inglesi potrebbe essere un tema interessante. Ora, se il vento in poppa gli dura fino a Londra e non diventa bonaccia, potrebbe anche risalire nei sondaggi.
1: E invece controvento, visto che il contrario del vento in poppa è controvento, qual è il personaggio di questa settimana che è sceso ai minimi storici nei sondaggi vostri?
2: Allora, dovrei dire la flottiglia perché evidentemente ha dei problemi, però è ancora presto per sapere come andranno le cose. Direi che un personaggio italiano potrebbe essere Andrea Sempio, perché ovviamente su tutte le cronache è adesso, deve rispondere davanti al procuratore di omicidio e lui è stato indagato già un'altra volta. Diciamo che il 90% della popolazione italiana è interessata al caso, lo guarda, e fino a poco tempo fa il colpevole era Stasi, un po' perché la percezione rispetto alla realtà vinceva, no? La faccia molto rigida, questo sguardo tagliente. E adesso invece sono cambiati i dati, il 55% pensa comunque che sia ancora stato Stasi, il 30% pensa che sia stato invece Sempio, e poi sta crescendo un nuovo partito.
1: Qual
2: non
1: è?
2: Ci dicono la verità.
1: Che non dicono la verità.
2: E quindi insomma bisogna dire che lui naviga in cattive acque.
1: Benissimo, la ringrazio per il suo intervento da quota rosa, anche perché sta spingendo con molto vigore il primo passeggero a bordo di questa terza edizione, che vi presentiamo con la sua carta d'imbarco.
3: Quando Madre Teresa disse: nei paesi poveri si muore per mancanza di cibo, per fame, noi aggiungeremo per guerre. C'è come una sorta di virus dell'inerzia. Ecco perché dico che l'inerzia si sposa con l'egoismo e la rassegnazione. Per questo è importante che si imponga anche la pace. Costringere Putin a smettere la guerra. Sono 70 anni che c'è un problema.